0: È Marcomi, vacci piano su RDS, mentre invece voi non andateci piano, schiacciate l'acceleratore del vostro, non della vostra macchina, furgone, no, che non vorremmo avervi sulla coscienza, ma del vostro telefono per mandare il vostro audio per partecipare e provare a vincere la grande sfida delle 4.
1: È vero, tra poco tutti i vostri vocali al 38822 38822.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
3: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
4: Io mi trovo in modalità Gianluca Grignani, sto rasando l'aiuola, vi ascolto sempre.
5: Pensavo che avessi la tua storia tra le dita. No, poteva essere tante cose. Pensavo che stessi.
6: Ma che avessi sciocchino, in mano, ma sei proprio uno sciocchino!
5: Che avessi diviso un falco a metà.
3: Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
2: nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
7: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: Sogni di giocare a tennis con Fabio Fognini o Flavia Pennetta? Partecipa all'asta al buio del Rotaract Genno, in campo con Fognini e Pennetta, per l'ospedale pediatrico Gaslini, tramite Gaslini Insieme. Visita unavoleperigaslini.mai.canva.site.
9: Ah, dai ragazzi!
10: Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più.
9: Beh, con Mini dura una settimana.
11: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
0: Come al solito a quest'ora c'è la grande sfida tra due mondi distanti ma vicini. Chi va a dormire molto tardi e chi si sveglia molto presto.

0: anche Harry Styles nella notte dei guerrieri qui su RDS. Siamo pronti per la battle delle quattro.
1: Vamos. Due mondi lontanissimi. Chi, per qualcuno è ancora venerdì, per altri invece è già sabato. Da che parte state? Chi va a dormire tardi, chi si sveglia presto? Lo scopriamo con 5 audio presi a caso. Il primo che arriva a 3 si porta a casa uno di loro, la bag. Sentiamo.
2: Buongiorno.
0: Ciao.
2: Sono Serena, siamo da Modena. Oggi semaforo verde.
1: Eccolo.
0: Verde.
2: Sono alzata alle 3:30. E si va a lavorare fino alle 13.
0: Vai la grande.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao. 1-0 per quelli che si svegliano presto.
1: Grazie per il tuo messaggio. Ora ne sentiamo un altro. Vai.
3: Ciro,
1: Pino.
3: Dalla provincia di Napoli.
1: Sì. No,
3: incredibile. Semaforo verdissimo.
0: Ciao.
3: Ieri il mio responsabile mi ha chiamato, ho avuto una persona meno al lavoro e quindi sono sceso ieri sera alle 11:30.
1: Mannaggia.
3: Sono ancora in giro e penso che prima delle 9 non finirò.
1: No, dai, tieni botta.
0: 2-0, avrei detto Ciro da Bergamo, sai?
1: Io da pensavo sentire. Da Bolzano Nord.
0: Invece da Napoli, incredibile. 2-0.
4: Ciao RDS, io sono Federica da Varese.
1: Sì.
4: Solitamente vado a letto sempre tardissimo, ma ieri sera sono andata a letto alle 9 come le galline, perché oggi è festa in Ticino e quindi parto. Quindi sto andando all'aeroporto di Bergamo, avrò un'oretta di strada e parto per Stoccolma. Per forza a letto presto ieri sera. Ciao.
0: Presto ieri sera e sveglia presto stamattina, quindi 3-0 senza discussione.
1: Niente da fare.
0: Vale, sentiamo gli altri.
1: Il
0: dai.
1: Venerdì notte è sempre così,
0: Sì.
1: Dai, ancora.
5: Buongiorno. Sveglia prestissimo.
0: Ma ancora?
5: Tra le 2 e le 3 per aprire negozi dell'aeroporto di Fiumicino. Ciao.
0: Ma sembrava quella di prima.
1: Sai, col dubbio. Adesso facciamo, visto che sentiamo qual è il quinto e poi dopo decidiamo. Aspetta.
6: Buongiorno guerrieri, Betty da Cagliari, anche oggi semaforo verde,
1: niente.
6: Ci alziamo presto per andare al lavoro,
1: Posto.
6: Saluto tutti quanti, vi ringrazio per la compagnia che mi fate.
0: Ciao, grazie.
6: E soprattutto saluto il mio collega Stefano, che anche lui è in viaggio e se vi ascolta, e con il quale ogni giorno ci sfidiamo per conquistare la ambitissima RDS Bergamo.
0: Bravi.
6: Ciao a tutti, un abbraccio forte.
1: Allora, c'è stato quel dubbio lì, ma visto che è finita 5-0 non serve controllare.
0: Va bene, non serve nulla. Va bene così, grazie amici come sempre per il vostro supporto, e chissà che la nostra amica guerriera non possa essere sorteggiata tra poco dai nostri notai.
7: Se mi mandi 10 euro, ti faccio vincere io, stai tranquillo.

0: Amante, la sua Take Your Time nella notte dei guerrieri, come detto in questi minuti, a seguito della vittoria di quelli che si svegliano presto. Tra l'altro dobbiamo pensare cosa fare, perché il venerdì notte o sabato mattina vincono sempre quelli che sveglia presto, perché sono di più, c'è tanti che magari si svegliano appunto molto prima per andare a fare il weekend lungo, partire, capito?
1: Noi dovremmo finire alle 4, capito? Finiamo un'ora prima, così non
0: ci
1: corriamo questo
0: problema.
1: Certo, giusto. Dovremmo finire un'ora prima.
0: Giusto. Parliamone.
1: Intanto c'è il nuovo di Gabbani.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS. Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: Questa è la notte dei guerrieri, siete su RDS, tra poco ci salutiamo, ma prima qualche buona notizia che magari proprio in chiusura anche di settimana, no, con il weekend alle porte, anzi ormai siamo già pienamente nel weekend essendo sabato mattina, magari ci porta un po' di buon umore.
1: Sì, sì, sì, sì, tante buone notizie, tanto tante, insomma, una ventata di ottimismo per il nuovo weekend. E l'altra buona notizia è che il weekend prossimo dovrebbe tornare anche Roberta Fiore.
0: Ah, è vero.

0: ad aprire il weekend.
1: Eh sì, eh sì, quindi insomma.
2: Finirà sto Grande Fratello.
1: Prima o poi. Ma da quanto è che è dentro? Cos'è? 2009? Da quanto è che sta andando avanti questo programma?
2: Vabbè.
3: Non solo musica.
4: Nella nostra app trovi anche la sezione.

0: grandi successi. Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Il weekend è ormai iniziato e noi per salutarvi vogliamo portarvi una buona notizia. Ce ne vorrebbe qualcuna in più, ma intanto partiamo da qualcosa, dai.

0: Sabrina Carpenter qui su RDS nella notte dei guerrieri. Allora, tra le buone notizie, visto che ne abbiamo bisogno di questo periodo, mai come in questo momento, pare che l'Italia stia viaggiando verso un record in questo 2026 per quanto riguarda il turismo. Il turismo,
1: dai.
0: 141 milioni di arrivi. Quindi nuova crescita del settore.
1: Dove li mettiamo?
0: Tornano a salire i viaggi degli italiani, mentre il mercato estero vale ormai la metà delle presenze, ma quello che colpisce è che l'inversione di tendenza la rappresenta il ritorno del turismo domestico, o anche detto chiamato turismo di prossimità.
1: Cioè quelli che sono vicini all'Italia.
0: Sì, tornano a viaggiare gli italiani lungo la penisola, quindi quasi 60 milioni di turisti nazionali genereranno oltre 213 milioni di pernottamenti tra hotel, campeggi, strutture alberghiere e così via, e resta comunque decisivo il contributo di chi viene a visitare il nostro bel paese dall'estero.
1: Ecco, va detto che stiamo vivendo un periodo di instabilità dovuto alla guerra, che è un caso, la guerra in sé, gravissimo, ma che ovviamente intacca una serie di cose, come si parla, no, di questa possibile crisi del petrolio, della benzina e quindi anche dei voli aerei. Non vi nascondo che io e la mia compagna, che stiamo un po' valutando le varie ferie, dice: sai che c'è? Andiamo in Italia. A parte l'Italia è bellissima, e quello, insomma, non, nessuno lo può mettere in dubbio, però dici: sicuramente sono a 5 ore di macchina, non può succedere nulla. Voi direte: ma la benzina è lì, però io ho la macchina elettrica. Quindi.
0: Sì, poi diciamoci la verità, c'è anche veramente bisogno di una ventata di ottimismo, anche se è difficile, sì, lo capisco, però è pur vero che, ecco, i numeri sul turismo crescono e quindi da questo punto di vista, no, non c'è da allarmarsi. Poi ci sono i problemi, come ci sono sempre stati, ogni volta sono diversi, però il turismo continua a confermarsi una leva strategica anche per la crescita del nostro paese, no? Anche con il brand, appunto, dell'Italia e la capacità anche di attrarre tantissimi turisti dall'estero, che è una roba che è importante per l'Italia, e quindi quando c'è una buona notizia va anche detta in un periodo dove si fa fatica a trovarne di buone notizie.
1: Sì,
0: no?
1: Aggiungiamo che è una buonissima notizia, cerchiamo sempre comunque di salvaguardare l'unicità delle città, perché purtroppo quando c'è molto turismo aprono sempre molti i B&B, insomma. Per esempio, l'altro giorno parlavo con un mio amico di Napoli e mi diceva: i quartieri spagnoli ora sono diventati i quartieri B&B, da quanti ne hanno aperti, perché Napoli ha una quantità di turismo elevatissima, e purtroppo fa questo, rischia di far abbassare un po' tutto il livello, perché fai diventare dei posti, dei dormitori, più che una città che vive, che è un po' il rischio che sta correndo Venezia da qualche anno, sì, per intenderci. Quindi la salvaguardia dell'unicità di una città deve essere mantenuta, anche per far sì che sia sempre attrattiva per i turisti.

0: Era questo l'ultimo disco della nostra settimana, quindi giro di saluti. Il primo lo facciamo come al solito a voi, grazie perché ci rendete orgogliosi, ci riempite di complimenti, spesso anche di offese, ma insomma ci fate sentire,
1: vanno bene anche quelle,
0: sì, ci fate sentire parte di una famiglia, quindi grazie per sceglierci. Noi cerchiamo di dare sempre il massimo, pensa se davamo il minimo,
1: cosa veniva fuori, poca roba. Grazie a voi amici, grazie come sempre a Pago e Pino per la regia e grazie a Filippo Ferraro,
0: grazie ad Alessandro Corsi. Vi lasciamo come detto a Max del Buono, mentre invece nel weekend la notte dei guerrieri sarà guidata da Corradone Trisoglio, che approfitto per salutare ad abbracciare. Ciao amici, buon weekend.
1: Ciao.
0: Ah, ci vediamo domenica sera ad amici. Ciao.
2: Su RDS da luna alle 5 i guerrieri della notte.
3: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: di emozioni e ricordi.
1: Emotional Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Buongiorno, grazie ad Alessandro e Filippo, i guerrieri della notte, siete su RDS del buono prontissimo, prima Trebi Meteo, sentiamo come sarà il tempo.
3: Tiene una giornata di sabato caratterizzata da un contesto di instabilità, questa volta però al centro-sud per il passaggio di una perturbazione. Si segnalano piogge e rovesci a tratti anche a carattere temporalesco. Tempo in progressivo miglioramento sulle regioni di nord-ovest, in Sardegna e poi anche sul Triveneto. Temperature massime che non andranno al di sopra dei 20 gradi. Con questo è tutto, ma come sempre per dettagli in merito alla vostra località c'è la nuova app di Trebi Meteo.
2: Ma buongiorno, è sabato 16 maggio.

Vi vedo, vi state stropicciando gli occhi, sbadigliare come se non ci fosse un domani, ma c'è una giornata che ci aspetta e noi siamo qua, perché anche noi ogni tanto ci stropicciamo gli occhi e sbadigliamo. Io e Luca Berardinelli, che saluto a Roma, io sono Del Buono qui nel Salento, abbracciamo tutta l'Italia fino alle 7 aspettando il meglio della settimana in Tutti Pazzi. Sabato 16 maggio, tutto a posto, fra poco c'è Del Buono News, perché là fuori succedono anche cose buone. Per fortuna questo pianeta ci regala qualche emozione, emozione che si vede e si sente anche attraverso la musica. Cominciamo così. All'inizio di ogni

0: fuoco d'artificio.
1: Achille Lauro su RDS, perdutamente, 5:12. Allora, tutto a posto, tutto bene. Nel mondo succedono un sacco di cose, ma noi abbiamo Cheddar Bono News, facciamo il pieno di buone notizie, perché diciamocelo, ogni tanto abbiamo bisogno di sapere che l'essere umano non è impegnato solo a fare casino in giro. Partiamo dalla Grecia, dove amici hanno deciso di dichiarare guerra agli ombrelloni selvaggi, vedi? Esatto, il governo sta frenando le privatizzazioni per salvare le spiagge più fragili dall'overtourism, se ne parla moltissimo anche in Italia. Basta quindi in Grecia perlomeno distese infinite di lettini a 50 euro l'ora che ti impediscono pure di vedere l'orizzonte. Finalmente da quelle parti si potrà tornare a stendere l'asciugamano sulla sabbia senza sentirsi degli intrusi in un resort di lusso. Certo, i re del Ciringhito saranno felici, ma un po' a ciascuno non fa male a nessuno, no? Si dice così. E a proposito di salvataggi, spostiamoci a

0: Bob Sinclair con Kaisa su RDS, sono le 6:15, buongiorno da del buono Berardinelli. Se volete giocare con noi a Recover, il gioco musicale facilissimo, prenotatevi con il vostro nome e il nome della vostra città, messaggio scritto o vocale al 388-2-388-2. Giocheremo più tardi, fra poco invece parleremo di skateboard del futuro e di targhe sui monopattini, questa è la novità, fra poco su RDS.
1: Preparati a vivere insieme a noi la bella stagione.
2: Quattro città, quattro serate imperdibili, decine di super artisti live con i successi del momento.
1: Bentornato, RDS Summer Festival.
2: Il 14 giugno a Genova.
1: 20 giugno Rimini.
2: 27 giugno Monopoli.
1: 4 luglio Iglesias.
2: Scopri come partecipare su rds.it.
1: RDS Summer Festival.
2: La più bella festa d'estate.
1: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
3: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Viaggia con la musica e il divertimento.
3: Vieni a Genova dal 14 al 15 giugno e a Rimini dal 19 al 21 giugno. Ti aspetta un posto in prima fila all'RDS Summer Festival, insieme all'acquario, all'ombrellone in spiaggia e a molte altre attività per te e la tua famiglia. Tu porta la voglia di divertirti. All'alloggio e a tutto il resto ci pensiamo noi. E l'estate inizia sulle note giuste. Scopri di più su doveclub.it/famiglia. Iniziativa promossa dal Corriere della Sera.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
0: Prenotatevi per giocare con noi a Recover 388-22-388-22, il numero, e ci serve il vostro nome e il nome della vostra città.

0: Bieber, Love Yourself, dal 2016 su RDS. Sono le 6:24 e sabato 16 di maggio. Siete con Del Buono, con Berardinelli, l'ultima mezz'ora, poi sarà il meglio della settimana di tutti i pazzi. Allora amici, diciamoci la verità, ci avevano promesso un po' le auto volanti, no? Entro il 2020, ve lo ricordate? E invece ci siamo poi ritrovati con le riunioni su Zoom. Oddio, diciamo che la tecnologia sta andando abbastanza avanti negli ultimi anni, però c'è chi non si arrende a cose pazzesche. Avete presente Colin Firth, lo youtuber che costruisce cose assurde nel suo garage? Ecco, ha appena sfornato, pensate, uno skateboard a sospensione magnetiche che dà la sensazione di scivolare proprio nell'aria. Usando un sistema di magneti che annulla quasi del tutto l'attrito con il terreno, questa tavola galleggia letteralmente sulle asperità ed è quanto di più vicino all'overboard di Marty McFly, no? Molto c'è, cioè il futuro che arriva proprio alle nostre costole. Niente scossoni, niente rumore, solo tu che voli sul marciapiede come se fossi in un film di fantascienza degli anni 80. Davvero una figata totale. Bisogna vedere se non gli metteranno le targhe. Bravo Luca. Però questo futuro è un po', deve fare a pugni un po' con la burocrazia. Atterriamo bruscamente nella realtà italiana. Togliamo Luca, atterriamo. Perché? Perché mentre Colin scivola sui magneti, noi da oggi, sabato 16 maggio, dobbiamo iniziare a incollare targhe. Entra ufficialmente da questo sabato in vigore l'obbligo del contrassegno identificativo per tutti i monopattini elettrici, una targa adesiva plastificata obbligatoria per legge. Il ministero è stato chiaro: se vi beccano senza la targa, la multa arriva a 400 euro. L'obiettivo è la sicurezza e la tracciabilità, anche se nelle ultime ore si parla già di ritardi nelle consegne per l'assalto alle richieste. Quindi se il vostro monopattino oggi sembra ancora un veicolo del futuro, da domani sembrerà un piccolo ciclomotore d'altri tempi. Il contrasto è incredibile: da una parte inventano il galleggiamento magnetico, dall'altra siamo costretti a cercare il posto dove attaccare la targa senza coprire le luci. Staremo a vedere. Mi raccomando, seguite la legge e il consiglio, perché sennò vi beccate la multa. Noi invece vi regaliamo la novità di Elisa qui su RDS. Eccola.
1: Selezioniamo le migliori novità
2: per trasformarle in grandi successi.
1: New music. Novità.
3: New music.
2: Novità RDS. Elisa, amore è.

amici, qua abbiamo tutta l'orchestra, c'è pure Demo Morselli che suona, che dirige. Wish I Could Fly, 1999, bellissima rock set dal passato. Sono le 6:34, dai, l'ultima parte del programmino del sabato mattina con del buono Berardinelli. Fra poco si gioca a Recover, si tratterà di indovinare una cover di un pezzo famosissimo.

0: lo dico già, italiano, però per giocare e vincere la bag bisogna prenotarsi. 388-22-388-22 il numero, messaggio scritto oppure vocale con il vostro nome e il nome della vostra città. Fra poco.
1: Hai Alexa?
2: Usi Google.
1: O preferisci Siri?
2: Perfetto.
1: Chiedigli di aprire RDS 100% grandi successi
2: e porta la tua radio preferita
1: in ogni stanza.
3: In ogni stanza.
1: In ogni stanza.
2: In ogni stanza. L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane è integrale e il miele solo mille fiori.
7: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi. Perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
6: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
8: Il torneo di calcio più antico al mondo è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Questa volta a fronteggiarsi per il titolo saranno il Manchester City, guidato dal mister Guardiola e dal temutissimo Erling Haaland, e il Chelsea con i suoi giocatori migliori, Cole Palmer, Enzo Fernandez e Moisés Caicedo. Chi conquisterà la coppa più ambita d'Inghilterra? Non perdere la finale di FA Cup. In diretta, Chelsea-Manchester City, oggi alle 16, sul 9.
9: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
10: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
9: Lo rifacciamo?
0: È l'alba del weekend su RDS del Buono Bernardinelli. Fra poco si gioca un paio di dischi partendo da Giovanotti.

0: ti porto via con me.
1: Bella questa, che canzone era?
2: 100% grandi successi per RDS.
1: Scarica One Journal, la nostra app, e

0: Molto bello anche il video di American Girls, rivisto insieme a tanti di voi al 265 del digitale terrestre della nostra RDS Social TV. Harry Styles, sono le 6.45, si gioca. Nostro gioco musicale per vincere la bag di RDS. Abbiamo Francesco da Occhiobello in provincia di Rovigo, andiamo in Veneto. Ciao Francesco.
1: Ciao a tutti, buongiorno RDS.
0: Allora che fai di bello, Franci?
1: Stavo andando al lavoro e mi sono fermato per partecipare al gioco.
0: Bravo, sempre fermarsi, mettersi al sicuro. Che cosa fai di lavoro, se vuoi dirlo?
1: A proposito di sicurezza, faccio il carabiniere.
0: Benissimo, perfetto, tutto in regola. Perfetto, Francesco, ti vogliamo far vincere la bag allora in questa giornata di sabato, visto che è impegnativa e tante cose dovrai fare. Sentiamo la cover che ci devi individuare. Occhio e orecchio, Francesco, eccola.

0: Allora, la voce è femminile in questa cover, quella originale ovviamente di un artista maschio, italiano ovviamente. Hai capito più o meno di chi si tratta?
1: Max Gazzè.
0: E il titolo te lo ricordi, Francesco?
1: Il titolo faccio un po' di difficoltà, dovrei riascoltarla oppure un piccolo indizio. Però
0: allora, ti posso dire che negli anni 60 si diceva droga e rock and roll. Per cui c'è quella parola lì che ci piace tanto, però è preceduta da una cosa che facciamo così, quasi con spesso ma con noia, no? Tutta la frase ha a che fare con quella cosa lì, hai capito cosa? Allora la possiamo risentire un attimo, Luca? Allora un attimo, è che la risentiamo.
2: La curva dell'arcobaleno per immaginarla come la tua corona. Dell'orizzonte in cielo ci farò un bracciale di regina.
0: Allora, Francesco, quella cosa lì, adesso, droga e rock and roll, no?
1: Il solito.
0: Quella cosa lì.
1: Il solito sesso.
0: Ma lo sapevo che ce l'avevi sulla punta della lingua.
1: Mi sei ingannato con rock and roll, io ero lì che ballavo. Sesso, rock and roll,
0: ma scusa, sesso, droga e rock and roll. Dai, Francesco. Vabbè, lo so che ce l'avevi sulla punta della lingua perché avevi riconosciuto, ti ho aiutato perché avevi riconosciuto con quell'artista e sapevo che c'eri dentro. Allora, vinci la bag e te la spediamo direttamente a Rovigo, va bene, Francesco?
1: Grazie di cuore.
0: Ti auguriamo buon lavoro.
1: Piacere giocare con voi.
0: Anche per noi, anche per noi.
1: Un ottimo regalo e un modo per iniziare bene la giornata. Grazie.
0: E grazie per quello che fai. Grazie Francesco, ciao.
1: Grazie a voi, grazie.
0: Ciao ciao.
3: RDS insieme a te.
4: RDS insieme a te.
3: Ogni giorno suona meglio.
5: It sounds better.

0: il tempo, queste due ore sono passate velocemente. Le prossime ore sono con gli amici di Tutti Pazzi per RDS, il meglio della settimana. Grazie come sempre a tutti voi per essere stati con me e aver iniziato la giornata di questo sabato. Domani, domenica, lo zio del buono torna tra le 5 e le 9. Grazie anche a Luca Berardinelli che è stato in regia. Baci da del buono. Ciao.
1: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
4: Paola Gubbiotti, siamo da te, buongiorno.
5: Ben trovato.
4: In redazione RDS per sentire dalla tua voce le notizie più importanti.
5: In Nigeria ha eliminato il numero 2 dell'ISIS a livello globale, lo annuncia Donald Trump, operazione congiunta tra le forze americane e quelle nigeriane. Taiwan ribadisce di essere una nazione indipendente, sovrana e democratica e di non essere subordinata alla Cina. La risposta alle dichiarazioni del presidente americano che ha messo in guardia Taipei contro qualsiasi proclamazione formale di indipendenza. Prorogata di 45 giorni la tregua tra Israele e Libano, annuncio del Dipartimento di Stato americano dopo i colloqui tra i due paesi a Washington, nuovo round di negoziati il 2 e il 3 giugno. Alle Maldive riprenderanno stamattina le ricerche dei sub italiani che hanno perso la vita durante un'immersione e recuperato il corpo di Gianluca Benedetti. La Farnesina invia altro personale nell'isola per le ricerche. L'agenzia Standard & Poor's conferma il rating BBB+ dell'Italia con outlook positivo. Lo sport tennis riprenderà oggi alle 15 la semifinale tra Jannik Sinner e il russo Medvedev, interrotta per pioggia, un set pari, il numero uno del mondo è avanti 4-2 nel terzo set. In finale il norvegese Ruud che ha battuto Dardari in due set. Nel doppio semifinale per la coppia Bolelli-Bavassori. Il ciclismo sul Black House in Abruzzo arriva da solo il danese Vingegaard che vince la settima tappa, conserva la maglia rosa il portoghese Eulalio. Il calcio senza reti, l'andata dei play-out di Serie B Bari su Tirol, il ritorno a Bolzano il 22 maggio. Ancora piogge temporali sull'Italia con le temperature in calo, oggi allerta gialla in 9 regioni. Le previsioni con Trebimeteo.
6: Ci attende un sabato con tempo in miglioramento sul nord-ovest e sulla Sardegna, torneranno infatti ampi spazi soleggiati. Residua instabilità invece altrove con piogge e temporali sparsi, specialmente sul basso Tirreno. Le temperature massime inizieranno a guadagnare qualche grado, ma attenzione ai venti in rinforzo che soffieranno infatti sostenuti di maestrale, con mari localmente anche molto mossi. Tempo che poi sarà in ulteriore miglioramento nella giornata di domenica. Per tutti i dettagli precisi scaricate l'app di Trebimeteo.
5: Questa è RDS.
7: Amore, tesoro, svegliati!
8: No, a 5 minuti vuoi fandanna.
7: Dai, forza!
8: Sì, però mettimi

0: Quindi pazzi Ferrara di essere Rossella, Ciccio e Buzz, amici, è arrivato il momento del meglio della settimana. Buongiorno!
1: Evviva, buongiorno amici, siamo arrivati già a metà maggio, così in un baleno, guarda, mamma
2: mia. Pensa un po'.
1: Pensa un po'.
2: È sabato, saremo insieme fino alle 10 con, non so, scherzi, anche gag, pagelle, tutto.
3: Tutti pazzi per arrivare.

0: tutti pazzi per RDS. Buon sabato ancora, cari amici, e partiamo subito con l'amore. Però l'amore è quello vero, dimostrato, della famiglia.
1: Quello della famiglia, quello che allora quando si parla, si racconta, si promette, poi dopo che succede?
0: Che succede? Che uno a parole è bravo, però
2: quando l'ispettrice Cogliandola vi ferma, inventate una bugia e vediamo se qualche parente vi sta
0: vediamo
2: dietro.
0: Vediamo, una sfida,
1: ricopre le
0: vediamo.
1: Spalle.
3: Cittadini in guardia.
0: Sono l'ispettrice capo Cogliandra.
3: Non si sfuggano le.
0: No,
4: signori, volete favorire il libretto di circolazione e la patente?
0: Sono l'ispettrice Cogliandra. Pollo, patente e libretto, favorisca.
3: Cittadini in guardia.
5: Ciao, sono Leo da Barletta e voglio fare uno scherzo a mia moglie Francesca con l'ispettrice Cogliandra.
0: Alla moglie!
5: Pronto? Francesca, sono io.
0: Mentre
5: stavo al telefono con te, stavo in vigile proprio mentre ho svoltato la scuola. E questa è un'ispettrice qua, mi ha fermato. E gli ho detto una cazzata, ho detto che stavo andando a prendere la bambina all'asilo che stava male. Voglio parlare con la bambina. Tu fai finta di essere la bambina, non lo so, invece
0: allora,
5: te la passo.
0: E la bambina al telefono?
2: La bambina?
0: Sì. Amore, ciao, come ti chiami? Ciao amore, come ti chiami?
6: Mi chiamo Francesca.
0: Ah, ci ha detto Giovanna. Ma è il secondo nome, Francesca Giovanna. Francesca Giovanna. Ah, amore, cosa è successo al pancino? Dimmi.
6: Mi fa male la pancia.
0: Senti, ma come mai? Che è successo? Hai mangiato qualcosa di pesante?
6: Non lo so.
0: Mi passi un attimo la maestra, per favore?
6: Sì.
0: E la maestra? La maestra chi è? Letizia?
6: Sono Letizia, sì.
0: Ah, allora mi spieghi bene cosa è successo alla bambina?
6: La bambina non si sente bene.
0: Ok. Siamo sicuri che non è tutto un cinema questo, che non stiamo recitando una storia?
6: No.
0: Mi faccia sentire la bambina allora.
6: Vai. La bambina è ora in bagno.
0: Vada in bagno, perché qua non è che.
6: Devo lasciare anche una sezione per andare in bagno.
0: Mi dispiace, lasciaci Saralli un altro che si occupi. Forza, poi dobbiamo fare i cazzettoni anche. Senti questo. Vai.
6: Ditemi.
0: Sei in bagno, amore? Ditemi, la bambina che dice ditemi. Allora, stai tranquilla. L'ispettrice ti fa solo una domanda. Mi dici il tuo cartone animato preferito che ce l'ha detto il papà? Aspetti un attimo che vado a controllare una cosa, arrivo,
2: Sì,
0: aspetti lì al telefono.
5: Francesca, il cartone animato, digli che Francesca. È Fuffi la strega. Questa è una cazzata, me la sono inventata, ok? Fuffi la strega.
0: E allora questo accento me lo faccio. Aspetti che sto un attimo con la bambina al telefono. Francesca Giovanna, amore? Allora, vi dicevamo, il cartone animato qual è?
6: Fumi la strega.
0: E come fa la sigla che ha detto papà che la canti sempre? Sì.
6: Ma non ce la faccio
0: tanto. Lo so, un attimino,
1: dai,
0: perché adesso arriva papà.
1: Di
0: Fuffi lo sa. Fuffi lo sa. Vai. Che è una strega pazzerella. Vai. E con la sua amica. Con la sua amica. Che è una bella pecorella. Vai. Bravissima. Mi passi un attimo la maestra che la saluto?
2: Sì. Dai,
6: pronto?
0: È la signora Letizia? Eccola.
6: Sì.
0: Ok, mi faccia sentire un attimo la bambina, un secondo. Mi passi un attimo la maestra? No, che mi si è scordata una cosa.
6: Sì, pronto?
0: Senta, la bambina è lì, ha detto, me la ripassa per favore? Ti dico subito che adesso papà viene a prenderti e ti porta a tutti i pazzi per RDS, perché sono l'ispettrice Cogliandra di tutti i pazzi, uno
1: scherzo.
0: Oh, la maestra la fai bene, eppure la bambina fai bene.
2: Anche la pecorella.
6: Questo è per amore.
0: Questo è per amore, brava. Vuoi dire qualcosa a Leo?
6: Che è uno stronzo.
0: Ciao,

0: tutti pazzi per RDS, ben ritrovati cari amici. E adesso c'è uno scherzo fatto su misura.
1: Parliamo di gastronomia?
2: Sì, parliamo di un nuovo negozio di gastronomia. Tutto è pronto vicino a Catania, tutto è pronto, dobbiamo aprire, se non che c'è un problema con la luce. Perché sto palo della luce è troppo lontano dall'arrivo della luce dentro il negozio e quindi ancora sta inaugurazione non si riesce a fare.
0: Come sa fare? Cosa c'entra la gastronomia?
2: Che deve aprire un negozio di gastronomia, quindi è tutto pronto.
0: E come sono fa a friggere senza la gastronomia?
2: Senza la luce.
0: Senza la luce.
1: Tra poco lo scopriamo.
0: Io cerco ogni giorno quello che mi fa sentire bene a 360 gradi, il benessere per la mia mente e il mio corpo.
2: Ma allora vai da Conad, solo da Conad trovi tante linee di prodotti e servizi dedicati per prenderti cura di te e di chi ami.
0: Vedo che Conad è top sponsor della maglia bianca del Giro d'Italia e nei villaggi di partenza e arrivo di ogni tappa ci sono stand Piacersi Conad.
2: Certo, per Conad il benessere delle persone è importante.
0: Allora ci si vede in giro, in tutti i negozi Conad e su conad.it.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Tutti pazzi per RDS.
5: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
6: È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
5: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
6: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
5: Veramente?
6: Arredissima,
5: dove la vita è issima.
6: Ingambissima.
7: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
8: Il quadrotto?
7: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini, piacere al quadrato, anzi al quadrotto.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
10: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
11: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o

0: Chiama l'800-600-100.
1: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
4: Viaggia con la musica e il divertimento. Vieni a Genova dal 14 al 15 giugno e a Rimini dal 19 al 21 giugno. Ti aspetta un posto in prima fila all'RDS Summer Festival, insieme all'acquario, all'ombrellone in spiaggia e a molte altre attività per te e la tua famiglia. Tu batta la voglia di divertirti. All'alloggio e a tutto il resto ci pensiamo noi. E l'estate inizia sulle note giuste. Scopri di più su dobeclub.it/famiglia. Iniziativa promossa dal Corriere della Sera.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
6: Fino a 27 km con un litro.
7: 116 cavalli!
8: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
9: Dalle 7 alle 10 tutti pazzi per RDS.
10: Tutti pazzi per RDS.
11: Anche al 265.

0: Tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccia, Buzz, ma soprattutto questo caro amico che deve aprire questo negozio di gastronomia. Tutto è pronto, manca la luce. Perché manca la luce?
1: Vabbè, non conta, non serve tanto per un negozio di gastronomia.
2: Beh,
0: no, ma perché manca? Perché Opalo è troppo lontano. Sto palo lo dobbiamo dare a un altro. Sì, troppo casino. Sentiamo, vai, pirotecnico.
3: Chiamiamo. Ciao a tutti pazzi, sono Filippo. Voglio fare uno scherzo a Santino, che deve aprire una nuova gastronomia, ma gli manca la luce. E stan pazziendo! Vai, cicciotto, pensaci tu!
4: Ineguagliabile sempre fare scherzi, tu stai. Sei gordo.
3: Pronto?
0: Distribuzione allacciamenti. Lei ha fatto una richiesta per un allacciamento che però è impantanato.
3: Perché il palo ce l'avete a 20 metri. Beh, pronti il locale.
0: Allora, rimango un attimo in linea che cerco un attimo. Lei non sentirà niente, non attacchi perché sennò poi cade la soluzione.
3: Sì, sì,
0: ok.
3: Sì, sì.
0: Cancelletto 21. Cancelletto. Sì. Pronto? Gaetano? Esatto, sono al telefono là per l'allacciamento. No, perché il palo su quella zona di Catania abbiamo detto che la dovevamo a Buscemi. Così a Buscemi a Cireale. Dirottiamo il palo che era per questo Tolentino, lo mandiamo a. Ti dico io due cazzate. Lo mandiamo a Buscemi. Diamo priorità a lui. Ok, Buscemi a Cireale. Buscemi. Va bene, ciao. Eccoci qua.
3: Se lei parla con un altro e mi fa sentire che il palo lo diamo a lui, poi io ci resto di merda. Ma
0: no,
3: se lei dà priorità a un altro mentre parla con me, perché il lavoro da me non si è potuto fare.
0: No, perché scusi, io non ho detto niente.

0: niente. Ci manca...
1: No, no, lei ha parlato con un suo collega dove sta dando la priorità a un altro, visto che oggi da me non si è potuto fare. Tu dici, diamo priorità a te, che me l'hai chiesto, perché tuo cognato...
0: Come priorità? Allora, lei... No, no, no, no, scusi,
1: sì,
0: cosa...
1: Sì, no, no, guardi, sì.
0: No, a parte che non si ascoltano le telefonate...
1: Non si ascolto, lei mi doveva mettere, scusi, lei mi doveva mettere a testa, se lei parla con me... Lei parla con un altro, nel frattempo io sono qua al telefono con lei.
0: Ma questo è
1: quindi
0: importante.
1: Quindi è normale,
0: scusi,
1: non è che ascolto, butto il telefono per non ascoltarlo. Io sono al telefono con lei.
0: Ho capito, ma lei non sa chi è, a chi deve andare. Deve andare a una situazione. Esatto. Insomma, non è che siete tutti quanti uguali, capito? Del resto lei cos'è? Una gastronomia. Allora.
1: Se io ho fatto una richiesta, oggi viene il tecnico. Lei ora quello che non ha potuto fare da me lo fa un altro.
0: Il palo, no? Allora lasciami. Quindi, vabbè, ma.
1: Il tecnico l'avrebbe fatto anche ora.
0: Guarda che.
1: Questo è quello che mi ha detto. Il tecnico
0: ha ascoltato tutto.
1: Ascolta, però non funziona così.
0: Ma scusi, ci deve raccontare lei come funziona il lavoro nostro.
1: Il tecnico oggi cosa è venuto a fare? Ditemi i tempi.
0: Cioè, noi abbiamo delle cose a cui non possiamo dir di no.
1: Ci sono,
0: non è che c'è soltanto lei.
1: A me non mi interessa se c'è uno che a lei non gli può dir di no. Dai,
0: ma
1: io
0: non c'è soltanto lei.
1: Da lei può venire anche un mafioso e lei gli deve dire di no perché c'è qualcuno prima.
0: Non dico queste parole. Allora, per favore, perché non è che stiamo facendo favoritismi a uno rispetto a lei. Scusa.
1: Non lo so se Buscemi questo qua 10 reali state facendo il favoritismo.
0: Che ne sa lei di Buscemi? Scusa, ma che sta dicendo?
1: Ma se me l'ha detto lei una volta, che ha parlato lei al telefono, che non è stato in grado di mettermi a testa.
0: Guarda caso, lei sa il nome, se lei sa anche quel nome, allora vuol dire che lei, quindi non va bene.
1: No, io sono al telefono con lei parla con lui, gli ha detto, metti una Buscemi, lo so che me l'ha detto.
0: Ma non si permetta di dire questo, non dica questo nome.
1: Ma io lo dico sì, questo nome, per giunta c'è la telefonata registrata. Anche piacere, perché io se lei non mi dà ora soddisfazione di tutto,
0: soddisfazione.
1: Io sto andando dai carabinieri,
0: ma che fa? Minaccia
1: che vada dai carabinieri,
0: sta dicendo anche quel nome, guardi che questo è scorretto da parte sua,
1: signore, questo lo chiama Buscemi 10 reali.
0: Ancora sta dicendo questo nome di Buscemi, per favore, io non ho detto nome.
1: Qual è il problema? Sei un cittadino comune come me.
0: No.
1: Qual è il problema? Io sono Tolentino, qual è il problema? Il mio nome ti vuol dire adesso... sono Tolentino. Lei a chi lo sta dando? A Buscemi?
0: Allora
1: io
0: sto andando dai carabinieri. Non dica più questo nome.
1: Io sto andando dai carabinieri. No, se lei in questo momento non mi dà soddisfazione, subito vado dai carabinieri.
2: Soddisfazione.
0: Santino, qui è tutti pazzi per RDS. Filippo ti ha fatto uno scherzo, buongiorno.
1: Ma che
0: Santino, non ti permettere di dire un nome a Buscemi.
1: Pensi di strotti, tu e Filippo, minchia, appena mi prendo. Chiedete ai maledetti, minchia, Filippo gliela farò pagare questa alla grande. Che stamattina sono incazzato, minchia, il palo glielo diamo l'altro.
0: Che cosa c'hai contro Buscemi tu?
1: Questo Buscemi chi lo
0: non dire questi nomi. Senti, Filippo è stato bello strunzo, però
1: ma no, così alla grande, minchia, Filippo gliela faccio pagare.
0: Noi ti abbracciamo forte.
1: Filippo la pagherai cara.
3: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: Tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Buzz. Ci avviamo verso il finale di questa puntata, ma con ordine e disciplina, con la dottoressa Alessi.
1: Tutto in fila per due, dottoressa.
2: Assolutamente, perché poi voglio dire, i cani sono belli, sono i migliori amici degli uomini, eccetera, eccetera. Però quando vanno a fare le deiezioni giù, dovete raccogliere quello che lasciano, ok?
1: Io l'altro giorno l'ho vista una faceva la vaga, sai?
2: No,
1: era lì vicino, vedeva il cane.
2: Mi avete fatto così arrabbiare tanto, mi avete fatto venire la nervatura così grande. Che praticamente adesso dovrete portare anche una bottiglietta d'acqua, ecco, e pulire
1: per sciacquare anche il liquido.
0: Perché l'avevano fatto venire la nervatura.
2: Sì, ma hanno fatto venire la nervatura.
1: Tra l'altro i primi a Livorno, ricordiamo.
2: Esatto, tra poco arrivo, un attimo.
3: Vuoi vedere i tuoi conduttori preferiti anche quando sei in giro?
4: Scarica l'app mobile di RDS Social TV

0: nascita 1878 sa di felicità.
1: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
2: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
3: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese, anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%, valore futuro garantito 10.680 euro, importo totale dovuto 13.474 euro, offerta valida fino al 29 maggio, annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Benvenuti alla AI Week 2026, il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Unisciti a oltre 25.000 partecipanti e 250 espositori d'eccellenza per scoprire le soluzioni che stanno cambiando il mondo. Sul palco principale ascolteremo le visioni di Alex Mashrabov, Michele Catasta, Leon Jones, Ron Young, John Segato e Pascal Fung. Dalle emozionanti sfide tra prompter alle startup più innovative. Vivi il futuro in prima persona. Assicurati il tuo posto su AIWeek.it.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
6: perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot.

0: Il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati, hai tempo, sono fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo!

0: Ah, dai ragazzi.
1: Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più.
0: Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: È scientificamente provato. Ridere fa

0: Tutti pazzi per RDS, ben ritrovati cari amici. Allora, state portando i cani giù, state raccogliendo tutto? Questa è la voce mia, non è la dolcezza, cioè questa è la voce propria.
1: Allora, riprovi,
2: ma può essere più rifaccia, più carina.
0: Provo con dolcezza.
2: Più solare, dottoressa.
0: Oh, state raccogliendo tutto?
3: Questa è la dolcezza.
0: Beh, più dolcezza di questa. Vero, quando uno ti dice oh, vuol dire che sei amico, capito?
2: E quindi ho fatto grazie. Oh, strobolo!
4: Giovanni Dall'Arciano e voglio fare uno scherzo a mia cognata Angela con la dottoressa lei.
2: Vai Giovanni alla cognata.
0: Pronto, la signora Angela, l'ASL veterinaria qua, signora di Pistoia, mi sente? Signora, è da 3 ore che la chiamiamo, mette giù, che qua, lei è proprietaria del cane Ares?
5: Sì, sono al lavoro comunque.
0: No, io me la sto sciacquando, io pure sto al lavoro, scusi, ma scherziamo. Allora,
5: sono clienta per le unghie, signora, non potevo rispondere, stia calma. Assurdo,
0: lo dico io, signora, vabbè. Lo sa che le deve raccogliere le deiezioni di Ares quando lo porta giù?
5: Sì.
0: Però evidentemente sì, lo dice solo al telefono, che è bello dire sì, e non
2: certo,
0: è così.
2: Poi però...
5: È successo qualche volta forse?
0: È successo più di qualche volta, perché lei lo porta nei presidi delle scuole medie di

0: L'Arciano, in via Giacomo Puccini, è stata ritrovata.
1: Qualche volta sì, è successo, qualche volta è successo, sì.
0: Vabbè, ma signora, ma vedi che non si fanno, mo, vedi, noi dal DNA siamo risaliti a lei addirittura,
1: Vabbè, sì.
0: Sì, perché comunque, c'è una normativa.
1: No. Sì, è successo qualche volta che avevo finito le bustine, magari sì, ci sta, sì.
0: Sta usando la tecnica per cambiare le carte in tavola, signor, ma non è che cambiamo l'ordine degli addendi e il risultato non...
1: Bella, io non sto cambiando niente, ho detto sì. È successo qualche volta,
0: Mo che sto sì così, è successo, lo deve dire, perché comunque le arriva un plico con una multa, ora le dico se vuole già la multa.
1: Ma multa, qual è il problema?
0: Signora, io non è che... Allora, io sto lavorando...
1: Ma mi hai aggredito, mi hai proprio aggredito.
0: Io ti ho aggredito, Gesù.
1: Ma niente, ha spalancato gli occhi, ma si vuole?
0: Ma stai scherzando, io l'ho aggredito, vedi che queste persone ti fanno trovare in galera in un attimo, Meno male che...
1: Sì, infatti ti denuncio, non ti preoccupare, anche mi collega.
0: Addirittura, senti questa, comunque, la colpa è la mia.
1: Mi mandi la multa che la pago. Mi mandi
0: calma, che qui lo dirigo io il gioco. Le arriva una multa di 1750 euro per il cane Pitbull Ares.
1: Sì, ma veramente mi sta prendendo per il condenso.
0: Io le sto dicendo che le arriva la multa.
1: Mi sta criticando, mi sta perculando, mi sta ridando addosso, mi urla addosso appena risponde.
0: Ma meno male che lassù qualcuno vede e provvede.
1: Io me la sto grattando, secondo te? Nemmeno io me la sto grattando.
0: Eh no, perché mi dici io sto lavorando, io che sto facendo?
1: Ma non mi rispondi io me la sto grattando, ma come ti permetti? Ma chi sei?
0: Ma è un modo di dire, perché io...
1: Io ti denuncio comunque, allora le arriva tutto quello che hai detto, e la telefonata è registrata.
0: Sì, ma
1: mandami la multa,
0: te lo dico io che è registrata, non tu.
1: Per come risposta a me, l'aggressività che stai usando e la perculazione che mi stai facendo.
0: La perculazione, ma che lingua è perculazione? Scusi, per colazione voleva dire. Era per colazione. Allora, per colazione al mattino si prende. Senta, le arriverà anche un tutore, ha capito? Questo tutore le insegna l'educazione sostanzialmente, perché a lei è quella che ci vuole.
1: Se lei la devo insegnare l'educazione, però.
0: Senti, ti passo il tutore che magari ti piace di più la voce, così ti metti d'accordo. Quando vieni?
2: Sono tutore, quando lo porti fuori il cane?
1: Ma che vuol dire quando porto fuori il cane?
2: Angela, sono il tuo cognato Giovanni.
1: Buongiorno, avete fatto sapere sotto?
0: Ciao! Calmati!
2: È in linea con Rossella Brescia, salutala!
3: Buongiorno!
1: Ciao, ragazzi,
0: ciao Angela!
1: Ciao!
2: Ciao!

0: tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccia Bud. Siamo in chiusura, sono state tre ore non solo di scherzi, abbiamo avuto anche le pagelle, abbiamo
1: avuto anche
0: Mazzucchelli, le pillole.
2: Amici, ma torneremo lunedì mattina per voi.
1: Certo, ma puoi dirlo anche con una voce un po' più allegra.
2: Con questa voce mi piace dirlo, amici.
1: Va bene così.
2: Arrivederci a tutti, buon weekend.
1: Oggi
2: amici.
1: Si sente così, un poeta.
0: Fatto così.
1: Ciao amici,
0: grazie.
1: Buon weekend.
0: Ciao, a lunedì.

0: Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: E allora andiamo in redazione, siamo pronti ad ascoltare tutte le notizie dall'Italia e dal mondo tra qualche istante.
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Buongiorno da Paola Gubbiotti. Il governo delle Maldive ha sospeso a tempo indeterminato la licenza di esercizio della nave Duke of York dopo la morte dei 5 subitaliani. Le autorità di Malé hanno aperto anche un'inchiesta per accertare i motivi per cui i 5 subacquei si sono immersi ad una profondità superiore a quella consentita, che è di 30 metri. Oggi riprendono le ricerche di 4 corpi, recuperato quello di Gianluca Benedetti. Il presidente della Nigeria e le forze armate del paese confermano l'uccisione di Al-Minuki, numero 2 dell'ISIS a livello globale, operazione condotta con le forze statunitensi. E dopo Trump anche Vladimir Putin incontrerà Xi Jinping, sarà in Cina il 19 e il 20 maggio, lo comunica il Cremlino. Stati Uniti e Israele sarebbero impegnati in intensi preparativi per la possibile ripresa degli attacchi contro l'Iran già dalla prossima settimana, è quanto scrive il New York Times. E la crisi nel Golfo e il blocco dello stretto di Hormuz spingono al rialzo l'inflazione. Gianluca Gizzi.
4: Prospettive economiche incerte dipenderanno dalla durata del conflitto, lo scrive la BCE nel bollettino economico mensile. Si prevede un impatto maggiore sull'inflazione e sul clima di fiducia. In Italia, per quanto riguarda il costo della vita, l'Istat ad aprile registra un più 1,1% rispetto a marzo e un più 2,7% su base annua. Dinamica che riflette la netta risalita dei prezzi energetici. Il carrello della spesa sale a più 2,3%. Il Codacons fa i conti, la crisi nel Golfo in termini di aumento dei prezzi e tariffe sta generando una maxi stangata per gli italiani da 23 miliardi di euro. 893 euro per la famiglia tipo, si arriva a 1.233 all'anno per un nucleo con 2 figli.
3: Il tennis internazionale a Roma alle 15 riprenderà la semifinale tra Jannik Sinner e il russo Medvedev, interrotta per pioggia, un set pari, il numero uno del mondo avanti 4-2 nel terzo set. In finale il norvegese Ruud, che ha battuto Luciano Darder in 2 set. Nel doppio, in semifinale, la coppia Bolelli-Bavassori. Le previsioni con Trebi Meteo.
5: Ci attende un sabato con tempo in miglioramento sul nord-ovest e sulla Sardegna. Torneranno infatti ampi spazi soleggiati. Residua instabilità invece altrove, con piogge e temporali sparsi, specialmente sul basso Tirreno. Le temperature massime inizieranno a guadagnare qualche grado, ma attenzione ai venti in rinforzo, che soffieranno infatti sostenuti di maestrale, con mari localmente anche molto mossi. Tempo che poi sarà in ulteriore miglioramento nella giornata di domenica. Per tutti i dettagli precisi scaricate l'app di Trebi Meteo.
3: Questa è RDS.
6: È sabato 16 maggio 2026, buongiorno, ovunque tu sia, nel mondo e provincia, stiamo con te, sì, ti vogliamo bene, sì, ti amiamo, sì, parliamo con te, che sei anche lì sul 265 del digitale terrestre. Siamo noi a farvi compagnia fino a mezzogiorno, a Nuzza Pettinelli,
7: Sergio Topolone Fiscia
6: e il paguro in regione.

0: Quelli della mattina di RDS. Sì.
1: Buon sabato, sì. Amici.
0: Buongiorno,
1: oh, il tempo non è un granché in varie parti d'Italia, però da domani si rimette.
0: Meno male.
1: Una settimana difficile, ma è stata anche la settimana del panino, la settimana internazionale del panino.
0: E ne parliamo, allora parliamo del panino e non solo. Buon appetito e buona musica. Alzate volume.
2: All'inizio di ogni ora.
3: I tuoi ricordi
2: e le tue emozioni.
3: Con successo.

0: Crane, casa in fiamme. Andiamo in ufficio e andiamo a vedere i ladruncoli che cosa rubano. Una volta c'era il materiale di cancelleria, ti rubavi una risma di carta, le biro, il temperamatite. Adesso che queste cose, visto che esistono i computer e si scrive più, non si rubano. Siccome non puoi uscire dall'ufficio con un computer sotto il braccio perché ti vedono, puoi rubare altre cose. E che cos'è che viene trafugato? Cibo. E c'è una generazione sotto l'occhio proprio
1: del ciclone,
0: nell'occhio del ciclone. Di chi stiamo parlando?
1: La generazione Z è la più grande ladra di cibo in ufficio. Cioè quasi un ottavo, pensa, dei giovani tra i 18 e i 29 anni ammette di aver preso di nascosto del cibo da un collega.
0: Perché?
1: Niente, negli ultimi 12 mesi hanno sottratto più di 4 articoli dal luogo di lavoro, tra cui i più gettonati figurano una barretta al cioccolato, c'è il 65%, un panino, 52%, biscotti, 52%, e pasta, 35%. La follia. Tra le loro scelte figurano anche torte, insalate, sushi. Va bene, questo dato si confronta con i livelli molto più bassi dei reati commessi durante la pausa pranzo tra le generazioni più anziane.
0: Eh sì.
1: L'11% dei millennials e il 6% della generazione X e solo il 3% dei
0: noi, praticamente,
1: esatto, ammettono di aver rubato il cibo a qualcun altro.
0: Ma io l'ultima volta che mi ricordo di aver visto rubare qualcosa erano la merenda
1: io all'elementari.
0: Rubavi la merenda?
1: Noi mangiavamo le cose dei compagnetti perché la mamma mi faceva, cucinava benissimo. E noi gli fregavamo puntualmente il pranzo.
0: Tu mangiavi quello tuo che ti faceva.
1: Mangiavo il nostro più quello loro.
0: È incredibile che rubino questa roba. Il che vuol dire la barretta di cioccolato, che al primo posto della classifica, sono quelle barrette energetiche che uno le tiene nel cassetto. E quindi se il cassetto non è chiuso a chiave,
1: non
0: quando tu ti
1: più,
0: alzi
1: dalle
0: mani la trovi più. E la domanda è bello, perché poi questa è un'indagine che è stata fatta anche approfonditamente, è che uno pensa ad averla mangiata. Non crede che il collega te l'ha rubata.
1: Chi è che si frega?
0: Ma scusami,
1: ma quando l'ho mangiata?
0: Non c'è
1: neanche la carta nel cestino.
0: Ma l'avrò mangiata ieri e non mi ricordo.
1: Certo,
0: uno non può pensare che il tuo vicino di scrivania ti rubi.
1: Ma se si arriva a ricordare, se ti sgama è finita.
0: Al primo posto, infatti, di chi compie reato c'è la persona che siede accanto a te, e poi al secondo posto qualcuno che è nel tuo ufficio. Quindi non è che vengano dagli altri uffici, no? Aspetta, che è il momento, è quando ti alzi per fare.

0: pausa, per andare alla macchina del caffè, per andare in bagno, ti aprono proprio il cassetto e ti rubano quello che hai.
1: Ma che via!
0: Ma potremmo metterli la prossima volta, sì? Suggerimento, sì. Condite le cose prelibate che vi portate da casa con qualche goccia di sostanza farmaceutica
1: che vi manda in bagno, esatto. Per 8 giorni e si levano il vizio.
0: E così vedrai che si tolgono il vizio.

0: and Rewind The Cardigans su RDS. Sono delusissima.
1: Perché?
0: Perché pare che Cristoforo Colombo non sia italiano.
1: Ma veramente?
0: È spagnolo. Hanno fatto delle prove sul DNA.
1: Sì?
0: Sì. E quindi che uno era uno dei più famosi italiani, in realtà, se dovesse essere confermata questa ricerca che hanno fatto gli scienziati analizzando il suo DNA, attraverso il DNA hanno visto che fa parte addirittura di una famiglia nobile spagnola, e di genovese non aveva niente.
1: No.
0: Ma tu pensa a tutte le strade, Genova, Piazza Colombo.
1: Dobbiamo rifare tutto.
0: La Cristoforo Colombo.
1: Non c'è più.
0: Ne parliamo insieme agli italiani più famosi al mondo.
2: Scarica e aggiorna la nostra app. Vai nella sezione podcast e recupera tutto quello che ti sei perso in radio.
3: 100%. Estratti dalla diretta, video e contenuti esclusivi solo nell'app di RDS. 100% grandi successi.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
5: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
7: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui

0: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
1: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Benessere? Ma vai da Conad!
7: Via via!
6: Solo da Conad puoi sentirti bene con tante linee di prodotti e servizi pensati per prenderti cura di te e di chi ami. Scopri di più su conad.it.
8: L'hai trovato Bresh? Lo stavi cercando?
9: No.
8: È introvabile. Ha fatto la battuta.
9: Ha fatto la battuta.
10: Tu sei introvabile.
11: RDS.
10: Ma se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le grandi successi.
11: 100% grandi successi, solo e solo grandi.

0: mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso l'altro.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Music. New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS. RDS.
1: Elisa, amore è.
3: Amore è. Lasciarsi vivere, lasciarsi prendere, lasciarsi liberi di scegliere.
1: Fulminacci, maledetto me.
4: Ehi, pazza di me.
1: Salmo e Colapesce, cattive abitudini.
5: Cattive abitudini.
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: Jade and Miley Cyrus su RDS. Questa notizia che Cristoforo Colombo non è nato a Genova,
1: no, ci ha distrutto.
0: Ci ha distrutto.
1: Dobbiamo rivedere tutto.
0: Ma insomma, siamo andati a cercare lustro per i nostri concittadini. E qual è il personaggio italiano vissuto o in vita più famoso nel mondo?
1: Beh, il re assoluto della storia è Leonardo da Vinci.
0: Ah, beh, grazie, il massimo genio italiano.
1: Se facciamo un sondaggio globale in qualsiasi angolo del pianeta, dalle scuole di Tokyo ai caffè di New York, il suo nome svetta, appunto. Secondo un storico monumentale studio del MIT, basato sull'impatto culturale dei secoli, Leonardo da Vinci è l'italiano più famoso di tutti i tempi. La Gioconda, l'ultima cena, insomma, sono le cose universali, e il suo status di genio universale lo rende immortale. Subito dietro di lui c'è Giulio Cesare.
0: Ah, però, bisogna saperne di storia per sapere che è Giulio Cesare, mentre esatto. Leonardo da Vinci ha anche delle opere che vengono esposte nei musei di tutto il mondo.
1: Poi...

0: Io ho avuto l'onore di conoscere Luciano Pavarotti, che era veramente una persona molto affettuosa, ti abbracciava stretta ogni volta che ti vedeva. RDS ha fatto con lui il Pavarotti and Friends più di un'edizione, certo. Quindi abbiamo avuto modo di conoscerlo molto bene. Quindi Pavarotti e Andrea Bocelli sono le voci
1: sì,
0: di
1: Luciano Pavarotti resta un mito insuperabile grazie appunto al fenomeno anche dei tre tenori che ha portato la cultura italiana al megastar di pop in ogni continente. Oggi il suo erede globale appunto in termini di fama planetaria Andrea Bocelli, la sua per esempio Con te partirò è una delle canzoni più vendute e ascoltate nella storia della musica mondiale. Mentre andiamo al cinema, è il volto del cinema italiano più conosciuto è Sofia Loren,
0: che vive da molto tempo tra la Svizzera e l'America.
1: Esatto,
0: ricorderete sicuramente il suo Roberto agli Oscar, assegnando l'Oscar a Benigni.
1: Sì, sì, che ha vinto anche il premio Oscar, appunto, mai assegnato a un'attrice in un film non in lingua originale.
0: Per la sociale.
1: Sì, sì.
0: Marchio più famoso? Ferrari. Vabbè, il cavallino rampante. Se guardiamo oggi all'italiano più famoso al mondo,
1: ecco,
0: è Khaby Lame.
1: Pensavo io.
0: No, è Khaby Lame, re di TikTok con le sue reazioni mute, avete presente, no? Insomma, così. Per la musica è Maneskin e Damiano, la musica rock.
1: Che si rimettono insieme per la tua gioia.
0: Sì, pare proprio di sì. E per i calciatori Balotelli, nonostante sia fuori un po' dalle grandi squadre.
1: Beh, ha fatto discutere tanto a livello mondiale.
0: Sì, ha fatto discutere tanto. Però insomma Leonardo da Vinci.
1: Era italiano.
0: Leonardo da Vinci era sicuramente italiano, su questo non c'è dubbio.
1: Ma ora la Cristoforo Colombo, come la chiamiamo noi?
0: Allora, Cristoforo Colombo è Cristoforo Colombo, che non sia italiano, questo l'hanno dimostrato con DNA, ma insomma, un po' ci sono rimasta male, molto male.

0: durante la fine della prima ora c'è
1: ancora
0: questa
1: prima
0: c'è lo
1: ora, ma non c'è la prima e la seconda
0: le
1: ora,
0: le panelle sono arrivate,
2: ma come devo fare?
0: Come lo vuoi tu?
2: No,
0: non lo vuoi?
2: Non lo
0: la pizzetta?
2: No, sei a dieta, mangi bibitoni.
0: Per te dico.
2: Ma no, io bevo metà del tuo bibitone, guarda.
0: Ma perché mi devi fregare il bibitone? Una cosa.
2: Addirittura mi frego il bibitone. Ne abbiamo parlato, frega il bibitone a Sergio Friscia. No, volevo dire che abbiamo un ospite del sabato, sei contento?
0: Ah, ma non vedevo l'ora!
2: Ecco, leggo dell'ironia, no. Renato.
3: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Torna l'informazione su RDS con le ultime news dall'Italia e dal mondo. Per sapere gli aggiornamenti ci colleghiamo con la nostra redazione.
3: Buongiorno da Paola Gubbiotti. Il governo delle Maldive ha sospeso a tempo indeterminato la licenza di esercizio della nave Duke of York dopo la morte dei 5 subacquei italiani. Le autorità di Malé hanno aperto un'inchiesta per accertare perché i 5 italiani si sono immersi ad una profondità superiore a quella consentita, che è di 30 metri. Le ricerche sono riprese pochi minuti fa. Il presidente della Nigeria e le forze armate del paese hanno confermato l'uccisione di Al-Minuki, numero 2 dell'ISIS, a livello globale, operazione condotta con le forze statunitensi. In Sardegna la Guardia di Finanza scopre 100

0: yacht fantasma battenti bandiere estere ma riconducibile a proprietari residenti in Italia. Lorenzo Dell'Anna, delle Fiamme Gialle di Cagliari.
1: Con l'operazione Red Jack abbiamo fatto emergere un patrimonio nautico invisibile al fisco di oltre 48 milioni di euro. L'attività condotta nei porti della circoscrizione, l'utilizzo delle banche dati in uso al corpo e la collaborazione con i reparti in tutta Italia ha consentito di individuare 100 fraimbarcazioni e navi da diporto mai dichiarate al fisco dai proprietari residenti in Italia. L'attività della Guardia di Finanza nei porti e in mare vuole garantire che anche la nautica da diporto non sia un territorio franco, ma un settore anch'esso dove la legalità e l'equità fiscale siano rispettati da tutti.
0: Il tennis internazionali a Roma, alle 15 riprenderà la semifinale tra Jannik Sinner e il russo Medvedev, interrotta per pioggia, un set pari, il numero 1 del mondo avanti 4-2 nel terzo set. La MotoGP in Catalogna, in corso le qualifiche. Questa è RDS.
2: Siete con noi, quelli della mattina del sabato di RDS, ancora un'oretta da passare insieme qui, anche sul canale 265 del Digitale Terrestre, dove c'è Annuzza Pettinelli.
3: Dove c'è Sergio Topolone Friscia.
2: Dove c'è Alessio Retaroli Paguro in regia.
3: Ancora buongiorno amici.
2: Buongiorno.
3: Di questo sabato di metà maggio, dove ancora non abbiamo quella bella temperatura, qui siamo tutti un po' raffreddati.
2: Non se ne può più,
3: Basta. Ma se cosa non se ne può più? Ma
2: vogliamo il caldo, vogliamo il sole, vogliamo il mare.
3: Poi ti lamenti quando arriva il caldo.
2: No, tanto sto a mare.
3: Ma che stai a mare? Agosto, quando vai in ferie, stai a mare.
2: No, da domani, te l'ho detto.
3: No, non me l'hai detto.
2: Da domani io trasmetto dall'acqua.
3: Sogna, non sei ancora svegliato, è ancora a letto che sogna.
2: Ripartiamo!
4: All'inizio di ogni ora.
5: I tuoi ricordi
4: e le tue emozioni.
5: Con successo.

0: Can Wait, Bob Sinclair su RDS, che vedeva la nostra sequenza mixata. Amici, c'è lui, quello che una volta chiamavamo la spia del web, adesso invece è un nostro consulente che tutte le novità le conosce molto molto bene. Perché fai quella faccia rassegnata?
1: No,
0: vorrei sapere.
1: Stavo aspettando questo momento da stamattina, ho detto ma quando arriverà?

0: Arriva adesso Daniele da San Marino.
1: In cucina,
2: in salotto,
1: in camera mentre ti rilassi,
2: con Alexa,
1: Google o Siri,
2: basta la tua voce.
1: Chiedigli di aprire RDS 100% Grandi Successi.
2: E la radio riempie la tua casa.
3: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
4: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
6: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
5: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
7: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner. Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
9: Mamma, mi racconti una storia?
10: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
11: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
12: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
13: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
14: Questa estate accendi il tuo glow. Essence presenta RDS Summer Festival. Musica live, divertimento e make-up ti aspettano. E se acquisti almeno 3 prodotti Essence negli store OVS selezionati, puoi partecipare al concorso per vincere l'accesso esclusivo alla tappa di Rimini del 20 giugno. Scopri come su www.vinciconessence.it. Ti aspettiamo per vivere l'energia dell'RDS Summer Festival e farti brillare sotto il palco.
15: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. Se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
17: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it. Lo showroom online più grande d'Italia.
18: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
19: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
20: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
17: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su devi.it.
21: Lui è un protagonista di Stranger Things. L'hai visto Stranger Things?
22: No.
21: Perché hai paura?
22: Ma che cos'è?

0: canzone più giusta in questo sabato mattina del weekend, giustamente.
1: Certo.
0: Se non c'è il sabato mattina, quando ci deve essere? E dopo una cosa bella, una cosa brutta.
2: No, no, perché qual è una cosa bella?
0: È arrivato il momento, di ospitare Daniela's Wonder Weekends.
3: Wondrous Weekends.
2: No, guarda, no, niente, ormai. Ormai, capito, sono soffi, rumori, non sono più parole, neanche lettere, fonemi, niente di tutto questo.
0: Ciao, fonema, buongiorno.
3: Fonema, buongiorno. Buongiorno a voi, Anna. Buongiorno. Meno male che ci sei tu, perché sì, sennò sarebbe un disastro.
0: Ma perché non mi chiamate al telefono per i fatti vostri?
2: Ma perché Daniele Dasemere il sabato mattina per noi è importante. Bene. Ci porta tutte novità carine.
0: Pensavo siamo ridotti. Che hai preparato di bello in questo sabato?
3: Beh, questo sabato parliamo di una scena che fino a poco tempo fa avremmo visto solo in un film di fantascienza, sì, e che invece esiste, oggi esiste davvero. Ecco. In Germania, in un negozio di bricolage in Baviera, sì, è entrato in servizio un robot commesso umanoide. Sì. Ah. Il suo nome è Shotty, o Scotty, non so bene, sì, non Jerry chiaramente. No. Cammina tra gli scaffali, accompagna i clienti e risponde alle domande. In pratica puoi fermarlo e chiedergli: scusami, dove trovo le viti? Ecco. E lui ti guida direttamente nel reparto giusto.
0: Che
3: carino. Sì, è la cosa impressionante.
0: Ci sono commessi questo negozio, c'è no, bisogno del robottino.
3: Ci sono anche i commessi, Sergio. La cosa impressionante
2: io
3: è che
2: ti
3: non...
2: voglio dire una cosa. Sì. Io vado spesso in questi negozi, sì, dove si comprano materiali per, sì, il bricolage. Sì. Sono tutti impegnati. Invece, vedi, trovi il robottino, quello è a disposizione.
0: Ma facciamoci altri nemici, tanto.
3: Ma perché devi inimicarti il robot?
2: No, ho detto semplicemente che forse più robot sarebbero a disposizione.
0: Questi che non si vede. Sì, teniamo solo il robot.
2: No, non dico di licenziarli. No, no, sto dicendo mettiamo più robot.
0: Più robot.
2: Ma senza licenziare nessuno.
0: Quindi vai da Shotty e dici: ehi Shotty, dove sono le viti?
2: E quello te lo dice.
0: Che cosa vuoi da me? Stai parlando con me? Dice a me. Parla così.
3: Non è robot De Niro.
2: No.
3: Allora,
0: robot De Niro ha fatto la battuta. Ehi, sono robot De Niro, ok?
2: Va bene. Tu non devi dare, tu non gli devi, tu non, ancora non, no, hai imparato, non Daniele, che lo devi ignorare. Se lo ignori, poi si azzittisce. Ecco.
3: Hai ragione, Anne, come i bulletti a scuola. Comunque.
0: Perché non prendi un taxi driver e te ne vai, per esempio?
2: Stavi dicendo, scusa,
0: prego,
2: Dani,
0: vuol dire.
3: Che questo maledettissimo robot, sì, non si muove, cioè si muove davvero all'interno del negozio, sì, è in grado di evitare gli ostacoli, sì, riconosce i percorsi e parla con i clienti tramite un tablet integrato nel petto. Sì. Fa anche un piccolo rumore meccanico mentre gira tra le corsie, quindi immaginatevi la scena. Siete tranquilli lì a scegliere una lampadina e dietro di voi arriva un robot che vi chiede se avete bisogno di aiuto. E fa un po' effetto come cosa.
2: Certo.
3: Per ora il suo lavoro è limitato alle richieste semplici, ecco, quindi indicare i prodotti, spiegare dove si trovano le cose,
0: inutile,
3: accompagnare le persone.
0: Totalmente inutile.
3: No, quelle cose che magari...
2: Ma no, quando... ma fanno colore, sì, i bambini si divertono, certo, a vedere questo, certo, poi effettivamente il commesso umano...
0: Il commesso viaggiatore.
2: Certo. È meglio, ma niente, ormai è in parole libertà. Se io dico salame, lui dice qualcosa. No, è così. La storia del robottino è carina, ma mi sembra che insomma, sì, i commessi normali siano un po' più efficienti.
0: Meno male.
2: Da questo punto
3: sì,
2: di...
3: decisamente. Al momento serve solo per indicare cose e sbrigare quei compiti che magari...
0: Te lo regalo
3: sono
0: per il
3: noiosi.
0: Compleanno, sei contento?
3: So già dove sono le cose a casa mia, Sergio. Non ho
2: davvero? Io insomma, non trovo mai niente, avrei bisogno di un robottino. Mi dice, quel vestito lei l'hai messo là.
0: Salutiamo, ringraziamo e salutiamo Shotty Dasemeter, grazie per essere stato
3: grazie
0: con noi. E ci sentiamo, speriamo, non ci sentiamo, però se ci sentiamo.
3: Sabato
2: basta!
3: Prossimo.
2: Ciao Daniele Dasemeter, buona
3: ciao.
2: Giornata.
3: Ciao.
4: Selezioniamo le migliori novità
5: per trasformarle in grandi successi.
4: New music.
5: Novità RDS. Fulminacci, maledetto me.

Le Destiny's Child, quando esistevano ancora, perché poi la più bella se n'è andata per fare altro, certo. E questa era Survivor, insomma, però tutte e tre facevano insomma, un bello spettacolo, erano forti. Oggi è una giornata speciale ed è la prima volta che in qualche maniera la celebriamo, perché non è una festa, è una giornata sulla quale riflettere. Vi diremo tutto tra un momento.

0: 100% grandi successi.
1: Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. Ma è bellissima. Con la maglia Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Eccola qua. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
2: E mio nipote.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Nuova Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota EcoCross Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Lo rifacciamo?

0: 1878 sa di felicità.
1: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
3: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAIG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Harry Styles, fascinosissimo. Lo sai che vado a vederlo a Londra? Alla fine.

0: True Love, Lady Gaga. Il 3 ottobre 2025 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale una legge dedicata al tema del body shaming. Questa legge ha istituito oggi la giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone.
1: Esatto,
0: che cos'è,
1: è stata istituita, come dicevi tu, appunto, ufficialmente questa giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone, quindi body shaming, che si celebra appunto 16 maggio di ogni anno.
0: Oggi
1: la ricorrenza punta a far luce su una forma di violenza psicologica e verbale purtroppo diffusissima, soprattutto online e tra i più giovani. I punti chiave di questa giornata, appunto la data del 16 maggio, il colore simbolo è stato scelto il fucsia, un colore che rappresenta l'ottimismo dinamico, la forza e l'evoluzione personale verso l'affermazione di se stesso. L'obiettivo è promuovere una cultura del rispetto, dell'empatia, della valorizzazione delle diversità, contrastando i modelli di perfezione estetica irrealistici e gli stereotipi.
0: Certo.
1: L'iniziativa, il fulcro delle attività, si concentra nelle scuole, nelle università e nelle comunità locali con incontri, laboratori di sensibilizzazione, progetti artistici e l'invito a indossare qualcosa di fucsia o illuminare i monumenti con questo colore, usando l'hashtag Stop Body Shaming. Un'occasione per ricordarci che il peso delle parole ha un impatto reale sulla salute mentale e sull'autostima delle persone.
0: E questo è veramente un passo in avanti, anche perché non esiste una legge per il body shaming in Italia. Tuttavia, chi insulta, deride o discrimina qualcuno per aspetto fisico commette azioni che rientrano in altri reati già severamente puniti dalla legge, come la diffamazione aggravata, la legge sul cyberbullismo, lo stalking, gli atti persecutori, sostituzione di persona. Renato Brunetta, che tutti conosciamo, sì, ha rilasciato al Corriere della Sera un'intervista dicendo così: della mia statura non porto responsabilità, sono responsabile soltanto di quello che ho fatto nella vita. Per anni ho sentito chiamarmi tappo, nano ed espressioni peggiori, dai banchi dell'aula scolastica fino agli scranni dell'aula parlamentare, dalle vignette dei quotidiani agli insulti anonimi in rete. Ho retto, dice Brunetta, perché ho avuto la fortuna delle spalle larghe e di una biografia che mi ha protetto, ma le ferite dell'infanzia non si chiudono mai del tutto, si imparano a portare semmai e tornano quando meno te l'aspetti davanti a una battuta in televisione oppure a una vignetta, eccetera eccetera eccetera. Beh, insomma, detto dall'onorevole Brunetta, insomma, che per tutta la vita si è sentito preso in giro per la sua statura, ma non c'è solo quello, insomma.
1: Bisognerebbe pensare che molti non hanno la forza, non hanno il carattere per fregarsene o riderci su, e che moltissimi, insomma, subendo questa forma di violenza arrivano a fare gesti anche incredibili, e quindi bisogna stare molto attenti quando si scherza in questo modo, perché non sai mai
0: perché non
1: chi hai
0: bisogna scherzare. Io penso ai ragazzi chiusi nelle camerette perché non si sentono adeguati, presi in giro, che non escono, persone con la disabilità trattate come bersagli. Insomma, il body shaming è una piaga purtroppo che è sempre più presente. Una volta forse eravamo più educati e dovremmo tornare ad essere.

0: Siamo arrivati alla fine di questo appuntamento del sabato qui su RDS con Anna e Sergio. Vi auguriamo una domenica splendida. Ringraziamo il nostro paguro Alessio Rettaroli. Che farai questo weekend?
1: Io questo weekend mi riposo.
0: Ti riposi?
1: Sì, poi tranne domani sera, insomma, che c'è la finale di Amici. Ma
0: Da non perdere, ragazzi, mi raccomando, vabbè. Da non perdere. Tu chi tifi? Non si può dire.
1: Io tifo per la mia squadra.
0: Si può dire?
1: Certo, ma no, ma in finale i ragazzi sono tutti uguali.
0: In bocca al lupo che vinca il migliore. Siate felici, amici. Noi ritorniamo lunedì.
1: Baci, buon weekend a tutti.
0: Ciao Betty.
1: Ciao.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
3: Ci spostiamo subito in redazione RDS, tutto è pronto per aggiornarci su quelli che sono i fatti principali. Li sentiamo insieme.
4: Buongiorno da Gianluca Gizzi. Migranti, una neonata ha perso la vita per ipotermia subito dopo lo sbarco a Lampedusa, era a bordo di un'imbarcazione con altre 55 persone provenienti dall'Africa occidentale. Intanto Giorgia Meloni sui social annuncia il Consiglio d'Europa riconosce la legittimità degli hub per i migranti, modello Albania. L'approccio italiano ai flussi migratori, secondo il capo del governo, è diventato anche europeo. Alle Maldive, riprese le immersioni per il recupero dei subacquei italiani. Paola Gubbiotti.
5: Farnesina in contatto con l'ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive, e la console onoraria, che si trovano su un'imbarcazione della Guardia Costiera per seguire le operazioni. Dei cinque connazionali è stato ritrovato solo il corpo di Gianluca Benedetti nella sua bombola. Non c'era più ossigeno. In mare 8 sommozzatori, altri 6 si immergeranno a turno. Il governo delle Maldive ha sospeso a tempo indeterminato la licenza della nave che trasportava i 25 italiani, tra cui i 5 subacquei. Le autorità di Male hanno anche aperto un'inchiesta per capire perché si sono immersi ad una profondità superiore a quella consentita, che è di 30 metri. La Procura di Roma attende le prime informazioni per ricostruire quanto accaduto e verificare eventuali responsabilità.
4: La crisi Iran-Stati Uniti, Washington e Tel Aviv si stanno preparando a riprendere la guerra contro Teheran, lo scrive il New York Times, tra le opzioni anche raid per trovare l'uranio. Secondo altre fonti giornalistiche, Trump dovrebbe prendere una decisione in 24 ore. Intanto Taiwan ribadisce la propria indipendenza da Pechino dopo il richiamo alla calma del tycoon seguito alla visita in Cina per il presidente americano, poi l'avvertimento di Xi Jinping sull'isola non va considerato come una minaccia agli Stati Uniti. La MotoGP in Catalogna, Costa centra la pole dietro lo spagnolo della KTM, Morbidelli e Alex Marquez su Ducati, dodicesimo il leader della classifica, Bezzecchi caduto durante le qualifiche. Alle 15 la gara sprint. Questa è RDS.
3: Amici di RDS, buongiorno Giovanni Vernia, mi stai facendo il cuore.
6: Ma certo Petra, buon sabato a Petra Loregian, buon sabato ai nostri ascoltatori, a Giulio Caproni che è in regia, sempre allegro Giulio Caproni, anche Petra Loregian, meglio nota come Pepi,
3: sempre,
6: e anche io, che
3: anche
6: sono
3: Giovanni Vernia,
6: meglio noto come Ciao Pirlone, oh, tutti allegri qua in RDS.
3: La signora RDS
6: La signora RDS? No, lei non è mai allegra. Le girano?
3: 5 minuti.
6: Sì. Perché? Vabbè. Cosa vuole che facciamo? Mettiamo un po' di musica?
3: Sì.
6: Ma dopo abbiamo 3 ore belle, leggere, cose. Ah, finalmente l'abbiamo sentita.
3: È contenta.
6: Di buon umore. No, non è di buon umore.
1: All'inizio di ogni ora
0: i tuoi ricordi
1: e le tue emozioni
0: con il successo.

0: Siena Spyro su RDS, Pietro Regian, Giovanni Vernia, bentornati con i peggio di RDS del sabato. Lo potremmo chiamare Saturday.
1: Potrebbe.
0: Saturday Wars.
1: Sì.
0: Saturday. Me ne posso andare?
1: Ma guarda, quando parti così per la tua gente, io ti lascio fare. Allora, la generazione Z.

0: Sì.
1: Quale sarebbe la cena d'età? Allora, questa è già far chiarezza.
0: Quelli molto più giovani di noi.
1: È troppo generico.
0: In generale sono quelli 25 anni.
1: Sentite che sto etichettando sulla tastiera.
0: Più o meno
1: comprende le persone nate tra il 97 e il 2012.
0: E quindi quanti anni hanno? Fatti i conti.
1: Eh beh, una ventina d'anni.
0: L'ho detto, 25 anni, ci ho preso. Vedi?
1: 24.
0: Ok, allora la generazione Z, quindi quella che
1: quelli tendete... prossimi alla laurea, diciamo.
0: Quelli prossimi anche al lavoro, però,
1: sì.
0: In realtà, no? Se la laurea non l'hanno presa, hanno deciso
1: certo,
0: di fermarsi
1: certo.
0: alla maturità, quelli
1: esatto.
0: prossimi al lavoro.
1: Sì.
0: Quando vanno a cercare lavoro, che cosa chiedono? Non chiedono
1: soldi.
0: Tanto. Guarda, in realtà sì, ma non è tutto quello che conta.
1: No.
0: Loro vogliono uno stipendio.
1: Come cambiano le opinioni? Io ho sempre chiesto solo soldi.
0: Lo so. Loro vogliono uno stipendio emotivo. Cioè, non basta il salario importante, ok? Non basta, diciamo, che ne so, l'orario, quello comodo, quello è, ma loro vogliono che il talento venga riconosciuto e quindi in qualche maniera che l'ambiente lavorativo preveda uno stipendio proprio che va a colpire la psiche e non il portafoglio.
1: Ma c'è questa cosa qua, c'è già, ragazzi, c'è già lo stipendio emotivo.
0: Qual è lo
1: c'è
0: stipendio
1: già.
0: Emotivo?
1: Tu, quando guardi la busta paga, ti
0: sì.
1: viene da piangere.
0: E quindi...
1: ed è molto emotivo.
0: È così.
1: No.
0: È così.
1: È inutile
0: però
1: cercare cose che abbiamo già.
0: È particolare questa cosa, eh? Perché alla fine si pensa, no? Si dice sempre, ah, i giovani di oggi non hanno voglia di fare niente, eccetera. È particolare il fatto che i soldi contino fino a un certo punto.
1: Hashtag work life balance.
0: Potrebbe
1: si
0: essere.
1: Chiama così.
0: Sai che potrebbe
1: su LinkedIn
0: essere. Esatto,
1: così.
0: Potrebbe essere un argomento da trattare nella nostra rubrica legata a LinkedIn.

0: New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS.
1: Pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

0: chiama Cabana. Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
1: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: Drop
1: Day. Olivia Rodrigo su RDS con i peggio di RDS, la Petra Loregian,
2: il Giovanni Verdi,
1: ve lo dico, non si fida di me.
2: No.
1: Non, è stata tutto Olivia Rodrigo, tutto durante il pezzo,
2: sì,
1: sempre a ticchettare sulla tastiera perché cercava la generazione Z.
2: Volevo essere
1: non
2: sicura.
1: Si fidava di quello,
2: no,
1: che ho detto.
2: Adesso ho capito che hai detto una cosa corretta, ma l'avevo detta anche io. C'è ancora un dato che volevo aggiungere a questa cosa che abbiamo detto della generazione Z

0: e dello stipendio emotivo,
1: sì,
0: è che un giovane su due rinuncerebbe anche a un lavoro stabile e ben retribuito se l'ambiente che va a frequentare a livello lavorativo è percepito come tossico. Quindi piuttosto che in un ambiente
1: dipende da
0: tossico,
1: chi ti trovi. La tossicità è dovuta ai colleghi, se no
0: sì,
1: è quello.
0: Quindi tu comunque hai tenuto botta perché non sei generazione. Sì.
1: Cosa
0: è successo?
1: Sento dell'aria tossica in questo studio.
0: Ma la torniamo tra poco su RDS. Vai, guarda te.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
3: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
4: Io mi trovo in modalità Gianluca Grignani, sto rasando l'aiuola, vi ascolto sempre.
5: Pensavo che avessi la tua storia tra le dita. Poteva essere tante cose. Pensavo che stessi.
6: Ma che avessi in mano. Ma sei proprio uno scionchino!
5: Che avessi diviso un falco a metà.
3: Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
2: nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
7: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
8: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
9: E le focaccine ai piselli della Romagna?
8: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi.
10: Il torneo di calcio più antico al mondo è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Questa volta a fronteggiarsi per il titolo saranno il Manchester City, guidato dal mister Guardiola e dal temutissimo Erling Haaland, e il Chelsea con i suoi giocatori migliori, Cole Palmer, Enzo Fernandez e Moisés Caicedo. Chi conquisterà la coppa più ambita d'Inghilterra? Non perdere la finale di FA Cup. In diretta, Chelsea-Manchester City, oggi alle 16 sul 9.

0: avere il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie. Viaggia con la musica e il divertimento. Vieni a Genova dal 14 al 15 giugno e a Rimini dal 19 al 21 giugno. Ti aspetta un posto in prima fila all'RDS Summer Festival, insieme all'acquario, all'ombrellone in spiaggia e a molte altre attività per te e la tua famiglia. Tu porta la voglia di divertirti. All'alloggio e a tutto il resto ci pensiamo noi. E l'estate inizia sulle note giuste. Scopri di più su doveclub.it/famiglia. Iniziativa promossa dal Corriere della Sera.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Benessere? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Solo da Conad puoi sentirti bene con tante linee di prodotti e servizi pensati per prenderti cura di te e di chi ami. Scopri di più su conad.it.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro.

0: prestissimo.
1: E sabato pomeriggio siete su RDS, ci sono i peggio di RDS, quindi meglio di così, no? A fra poco.
2: Ti conosciamo bene, la musica che ami 24 ore su 24.

0: Siete su RDS, il peggio del sabato con voi, tutte pronte per giocare a Step Tanda.
1: Molto funk questa sigla, certo, prodotta da Giulio Caproni, DJ. Lo Step Tanda è semplice, ve lo spiego io e che non sono neanche bravo a spiegare i giochi.
0: Dai, vediamo.
1: Adesso
0: se
1: vi
0: riesci.
1: Facciamo ascoltare una traccia separata di uno strumento di una canzone.
0: Sì.
1: Da quello voi provate già a indovinare il titolo della canzone,
0: sì,
1: con una al 388-22-388-22. Poi, siccome noi dalla prima non la becchiamo mai, di solito ve ne facciamo sentire due o tre.
0: Sì.
1: Però certo vince quello che la indovina prima di tutti.
0: Ok, pronti?
1: Pronti.
0: Dai.
1: Vai.
0: Potrebbe essere Pepe.
1: Sì, esatto. Samba do Brasil.
0: Eh sì, ma non è questo.
1: Andiamo avanti, un'altra traccia.

0: difficilissimo.
1: Sì, Giulio, Giulio sta facendo.
0: Vabbè, Giulio, proviamo ad aggiungere un terzo strumento.
2: Vai.
1: Il terzo strumento aiuta sempre tutti. Questa è ovviamente.
0: Secondo me è quella.
1: Secondo me non è proprio quella lì
0: perché
1: che stai facendo.
0: Sono tante che
1: è un'altra.
0: Così. Tu dici,
1: è un'altra versione.
0: Tu hai capito quella che sto facendo io?
1: Io sì che l'ho capita.
0: Ma non è quella?
1: Secondo me è quella lì, però rifatta da un'altra artista.
0: Altro.
1: Vediamo. 38822 38822.
0: Giochiamo insieme.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
3: New music.
4: RDS. Mais, salmo e colapesce. Cattive abitudini.

0: Bentornati, peggio di RDS, la Petro Rezan, Giovanni Vernia. Adesso andiamo a scoprire il vincitore di questo Step Tanda. Sì. Dobbiamo svelarvi un fuori onda.
1: No, dai, lo facciamo sentire veramente.
0: Vai, vai.
1: Ma questo Giove era Tempera il featuring Maya?
0: Sì, però la versione di Madonna.
1: Ah,
0: andiamo a vedere il nostro ascoltatore.
2: Ciao Peggio, sono Marco da Roma.
1: Sì?
2: La indovino con tre. Secondo me è Sorry di Madonna.
1: Sorry.
0: Con tre ere. Vedi?
1: Il campione è quello.
0: Il campione da cui è stata presa è quello. Però questa è Madonna.
1: Va bene, quindi RDS Bag.
0: A me.
1: No, che a te.
0: Il fuori onda ha svelato tutto.
1: Vabbè, ho capito, ma loro non l'hanno sentito il fuori onda.
0: Al nostro amico di Roma. Dai, a fra poco.
3: Bella questa, che canzone era?
4: 100% grandi successi.
3: Scarica o aggiorna la nostra app e trova nella sezione Che canzone era quel brano che ti ha dato gioia, carica e ti ha emozionato.
5: Ovviamente un grande successo. RDS.
3: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
6: Amore, mi racconti una storia?
7: Va bene, dai.
8: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
9: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
10: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragole e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
11: Benessere? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Solo da Conad puoi sentirti bene con tante linee di prodotti e servizi pensati per prenderti cura di te e di chi ami. Scopri di più su conad.it.
13: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
14: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
15: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
14: Verificare condizioni in negozio.
1: Siete su RDS, ci sono i peggio del sabato, Petra, Giovanni Vernia, subito sta arrivando Elodie.
0: Sei sicura?
1: Questo pezzo è affare.

0: E questa era Olivia Ding Ding. Olivia Ding. C'era anche la versione Ding Dong e la cugina. Allora, Pedro Rejan, di cosa parliamo ai nostri ascoltatori?
1: Allora, parliamo di cose belle che succedono nel mondo, in particolar modo questa idea arriva direttamente dalla Colombia, dove questa azienda ha creato, pensate, dei mattoni utilizzando la plastica riciclata. Che cosa ha fatto? Ha detto: qua abbiamo un grosso problema di inquinamento, un po' come nel resto di tutto il mondo, cerchiamo di dare una nuova vita, un senso a questa plastica che ci sta, diciamo, ricoprendo. E quindi hanno inventato questi mattoni. Pensate, questi mattoni sono in grado di costruire una casa in soli 5 giorni, e avrete la possibilità, un po' come succede con i mattoncini gioco, di poterla spostare e rimontare a vostro piacimento dove volete.
0: Come voleva il nonnino di Up, ti ricordi?
1: Più o meno come che il nonnino di
0: che,
1: Up.
0: Che poetico.
1: Hai
0: quel
1: visto?
0: Che l'attaccava ai palloncini.
1: E la trasportava
0: e la
1: dove
0: trasportava.
1: Voleva.
0: Così?
1: Così.
0: Sarebbe bello.
1: Tanti film di Miyazaki dove insomma le case volano attaccate a mongolfiere e palloncini.
0: Bello, questa mi piace questa cosa. Così tu ti fai la casa in un posto dove
1: in 5 giorni,
0: dove la rendita catastale è alta, la sposti e paghi una cifra minore.
1: Però è carino, la bellissima idea, soprattutto contrasta il degrado e l'inquinamento, per cui grande idea arrivata proprio dalla Colombia.
0: Il degrado è nella mia mente, cioè, veramente, guarda, questa è proprio la mente dell'italiano che deve sempre imbrogliare tutti. Vi chiedo scusa. Ci siamo.

0: Petra, mentre ascoltavo questa canzone, però, qui su RDS con te, che sei Petra Loregian, e con me, che sono Giovanni Verdi.
1: Con te stesso.
0: Avevo una curiosità.
1: Sì.
0: Ma quanto costano queste case di plastica?
1: Ho guardato, non costano tanto. Se vuoi realizzare una casa di circa 40 metri quadri, con bagno, salotto, cucina e due camere da letto, pensate, in 5 giorni lavorativi, questa azienda che produce i mattoncini vi fa spendere più o meno 6.000 euro.
0: Ma qua in Italia non sono...
1: No, è in Colombia questo.
0: Ah, in Colombia.
1: Però loro vi fanno spendere circa 6.000 euro, cioè comunque un costo veramente ridicolo se ci pensi.
0: Ma tu che per la tua pensione volevi andare a vivere...
1: Potrebbe essere una buona idea.
0: All'estero.
1: Potrebbe essere, la sto valutando Giovanni, la sto valutando.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo.

0: la seconda ora dei peggio. La sto facendo calmo perché Petra mi ha ripreso.
1: Sì, è più calmo, Giovanni. Perché oggi sei particolarmente carico.
0: Volevo entrare e volevo fare. Ed è così che la seconda ora dei peggio si sta concludendo. Si è conclusa, invece l'hai detto più calmo. E allora, è così, ragazzi, che la seconda ora si è conclusa. E adesso diamo il via ai peggio più peggio.
1: Beh, però, visto che partono i peggio più peggio, un po' di entusiasmo adesso ci vuole.
0: E allora, signori, fra poco c'è il meglio dei peggio più peggio. State con noi.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: Sì, di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Torniamo ancora una volta in redazione RDS, pronti ad aggiornarci su tutti i fatti principali. Andiamo a scoprire cos'è successo in queste ultime ore.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
4: Buon pomeriggio da Gianluca Gizzi. La tragedia, nella tragedia alle Maldive, ha perso la vita per un malore un sub delle forze armate locali impegnato nella ricerca dei corpi degli italiani morti durante un'immersione. Finora recuperato e identificato solo uno dei cinque nostri connazionali, si indaga sul perché siano scesi sott'acqua oltre il limite consentito. Iran, Stati Uniti e Israele sarebbero pronti a riprendere la guerra, tra le ipotesi quelle di raid mirati alla ricerca dell'uranio. Trump dovrebbe decidere nelle prossime ore. Ritrovati senza vita sull'area montana di Verzegnis, Udine, i due escursionisti stranieri dispersi da giorni. Potrebbero essere morti il giorno stesso della scomparsa. Sono stati individuati dai soccorsi stamattina lungo la cresta tra il monte Piombada e il monte Bottai. Era a bordo di un'imbarcazione con altri 55 migranti provenienti dall'Africa occidentale la neonata che ha perso la vita stanotte subito dopo lo sbarco a Lampedusa.

0: Termina la causa. Intanto Giorgia Meloni sui social annuncia: il Consiglio d'Europa riconosce la legittimità degli hub per i migranti modello Albania. L'approccio italiano ai flussi migratori, dice il capo del governo, è diventato anche europeo. Tennis: agli internazionali di Roma in corso la semifinale del doppio che vede impegnata la coppia Bolelli-Vavassori contro Harrison Skupski. Alle 15 torna in campo Sinner per la ripresa della sfida che vale la finale con il russo Medvedev, interrotta ieri per il maltempo. I due ripartono da un set pari con l'Alto Tesino in vantaggio 4-2 nel terzo. Ora le previsioni del tempo con Trebi Meteo.
1: Assistiamo ad un graduale miglioramento questo sabato 16 maggio sulle nostre regioni di nord-ovest e sulla Sardegna. Il tempo si fa più asciutto ed assolato, mentre esiste una certa variabilità e instabilità sulle regioni di nord-est, sull'Emilia Romagna, su buona parte del centro-sud e sulla Sicilia. Parecchia nuvolosità con piogge, rovesci ed anche locali temporali, ma in graduale esauramento entro sera e poi seguiranno schiarite via via più ampie. Soffia parecchio vento, principalmente dai quadranti settentrionali. Le temperature sono un po' ovunque sotto le medie del periodo. Dettagli maggiori sulla nostra app Trebi Meteo.
0: Questa è RDS.
2: Questo programma è offerto da...
3: Da, sentiamo.
4: American Espresso.
3: Ma... anche lo sponsor riusciamo a riciclare.
4: La nuova carta di credito, sì, che ti dà un credito corto, lungo o ristretto.
3: Certo.
4: Macchiato caldo.
3: Sì, corretto grappa anche.
4: Lo sapevo che finivi.
3: Lo so, però me lo servi su un piatto d'argento.
4: Nel caso aveste dubbi, questa è Petra Lorenzan.
3: E lui è Giovanni Verga.
4: Sigla! Dai, domande nuove,
3: No, non le so. Come mai?
4: Che fa?
3: Che fa è uguale, però.
4: Più peggio.
3: Che tipo di ora è?
4: Di festa. Brava.
3: Ma è tranquilla?
4: Però un po' meno. È proprio questa. Se sono domande veloci, se no vai sopra la sigla. Va bene, Pedro Rezan, Giovanni Vernia, Giulio Caproni in regia. Tutto è pronto per un best of dei peggio più peggio, sì, della settimana.
3: Le cose che ci hanno più divertito o anche che ci avete segnalato al 388-22-388.
4: Noi raccogliamo i vostri smiley, certo, con gli emoji che mandate al 388 con la faccina con le lacrime.
3: Sì.
4: E quindi poi dopo ve le riproponiamo il sabato.
3: Un sondaggio e poi scegliamo.
4: Quindi se non volete che vi riproponiamo roba il sabato, voi non mandateci le faccine.
3: Poi gli emoji.
4: Dai, a fra poco.

0: Warren su RDS in questo sabato dedicato alle cose che più ci hanno divertito nel corso di questa settimana. Che cosa c'è, Vernia?
1: Stasera c'è finale Eurovision.
0: Sì.
1: E quindi noi però ci siamo rivolti all'intelligenza artificiale per saperne di più.
0: Per fare un riassuntone.
1: Possiamo fare però un riassunto fatto fare dall'intelligenza artificiale?
0: Sì, è importante perché lei riesce a cogliere.
1: Allora, i tratti salienti dell'Eurovision Song Contest, che nasce nel 1956. Negli anni 60-70 il concorso diventa un enorme evento televisivo europeo, seguito da milioni di spettatori.
0: Certo.
1: Vabbè, questo non vuol dire niente.
0: Come non vuol dire? Che commento è?
1: Negli anni 70 seguivano i milioni pure la moda dei pantaloni a zampa.
0: E quindi
1: che era un po' discutibile.
0: Non gioca proprio favore.
1: L'Italia vince per la prima volta nel 1964 con Gigliola Cinquetti con Non ho l'età.
0: Ah sì, certo, pezzo bellissimo.
1: Era un tema caro agli italiani.

0: Giusto?
1: Oggi vincerebbe non ho le tasse. E sarebbe più...
0: tema un po' più caro adesso agli italiani.
1: Seconda vittoria italiana con Toto Cutugno nel 1990, trionfa con Insieme 1992, questo per dire quanto era avanti.
0: Nel 90 con Insieme 92, bravo Toto.
1: Dal 1998 il televoto del pubblico assume un ruolo centrale nelle classifiche finali, il primo ha vinto con ben 8 voti.
0: 8 voti.
1: Era il massimo fattibile con quello che ci mettevi a fare il numero con la rondella del telefono. Non ce la facevi a fare tanto, non è che è come adesso WhatsApp, vocali.
0: Un secondo.
1: L'Eurovision si apre sempre di più a generi moderni, sì, spettacoli scenografici e artisti internazionali.
0: È vero, cosa
1: per
0: abbastanza...
1: non dire tamarri.
0: Perché sono per bizzarri quantomeno.
1: È abbreviato con ESC.
0: Non lo sapevo.
1: Perché appena li vedi come sono vestiti dici ESC di casca è meglio. Sono veramente degli zarri assurdi. Terza vittoria italiana nel 2021 con i Måneskin,
0: certo,
1: contestati dai francesi.
0: Vabbè, ho capito.
1: Zitti e buoni non era solo il brano, ma da allora è diventato un saluto ogni volta che incontriamo i francesi. Zitti e buoni.
0: Ragazzi, lì c'è ancora quella testata, ce la portiamo dietro.
1: E arriviamo ai giorni nostri.
0: Oh,
1: nel 2026 c'è Salda Vinci con Sarab Sembasi.
0: Giusto.
1: Con cui in scena un matrimonio.
0: L'ha fatto anche sul palco.
1: Ha ricevuto l'ovazione, sai perché?
0: Perché?
1: Matrimonio a maggio e non ad agosto, merita la standing ovation.
0: Siamo assolutamente d'accordo, comunque in bocca al lupo a Salda Vinci.
2: Più peggio!
3: Più peggio!

0: Madame Marrakesh su RDS, in questo sabato insieme ai peggio più peggio, Petra Loreggiana e Giovanni Verni.
1: Allora, fra poco sbrocchiamo.
0: No.
1: Vi diciamo solo questo. No,
0: dai.
1: Ragazzi,
0: ma non si
1: mi sono stufato, fra poco si sbrocca.
0: Vabbè.
1: State qua.

0: subito con te.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Bevi.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
5: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
6: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: Mamma, mi racconti una storia?
8: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
9: Buon Dio, esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter, quale onore!
10: Audible, da

0: 10 anni diamo voce alle storie che ami.
1: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese, anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%, valore futuro garantito 10.680 euro, importo totale dovuto 13.474 euro, offerta valida fino al 29 maggio, annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.
2: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
3: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
2: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
4: Dammi qua.
5: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
6: Ciao bellissimi, sono Achille Lauro.
7: Ciao bellissimi, sono Achille Lauro.
6: E non ascolto mai peggio, più peggio, perché...

0: fuoco d'artificio.
1: Yes, baby, questa è RDS, sei nato?
2: Sì, Lauro, siamo qua.
1: E la mia canzone?
2: E l'abbiamo sentita.
1: Perdutamente.
2: Bella, molto bella.
3: Adesso, in modo perdutissimo, sì? Ci andiamo.

0: anomalo. Per questo che io sono andato lì. Ho messo le date proprio in questo momento.
1: Sì.
0: Così
1: per non sono da Roma.
0: Non sono a Roma.
1: Ma, e per non creare ulteriori intralci.
0: Ma ho contatti, come sapete, a Roma, sì, perché vivendo lì, e abbiamo ricevuto una filasbrocca, appunto, certo, uno sbrocco di un autista della capitale.
1: Beh,
0: lo andiamo
1: allora
0: a eseguire, vai. Vai. Oh, oh, oh, ma che stai fa?

0: Okay, Lady Gaga, Doci, un pezzo che ci piace tantissimo.
1: No,
0: vabbè,
1: questo è proprio
0: davvero.
1: bello, ragazzi. Proprio questo è proprio uno di questi
2: questa
1: che ti
2: sì
1: fa...
2: che è musica.
1: Quello che ti fa a noi ci fa esclamare questa
0: ci
1: cosa
0: fa esclamare
1: qua. Pochi pezzi ce sì, lo fanno esclamare.
0: Sì. E questo sì. Dai, tra poco parleremo dei gazebi. O meglio, in alcune città si chiamano anche i Dehor.
1: I Dehor.
0: A Milano Dehor.
1: Sì,
0: Dehor,
1: sicuramente. Dopo vi spieghiamo le differenze, state con noi.
3: Tra poco torniamo.
4: Sfida è aperta. Scarica o aggiorna la nostra app.
3: Entra nella sezione game. Puoi sfidare gli altri ascoltatori e divertirti ascoltando
4: RDS
5: 100% grandi successi.
6: Divani comodissimi, camere soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina. È Evolutia, la nuova cucina arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima. Dove la vita è issima. Ingambissima.
7: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
8: Ciao. Entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
9: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
8: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
9: 3, 2, 1.
8: E pasta break. E ora attacca, ti fa bene.
9: Top, game, set, match.
8: Io e De Cecco siamo fatti la stessa pasta.
10: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
11: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
10: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
12: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
13: 10 e luce, il grande cinema torna in sala.
14: Io ho bisogno di una donna che si occupi completamente di mio figlio.
13: Da una novella di Luigi Pirandello, Fabrizio Bentivoglio, Valeria Bruni Tedeschi e Maya Sansa.
14: La mia moglie è partita.
15: Sì, è venuta a salutare il bambino.
13: Luce Cinecittà presenta La Balia di Marco Bellocchio, solo a maggio al cinema.
16: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
17: Certo, va bene, ho capito.
18: Ciao, sono Ciao, sono Riccardo dei Pinguini Tattici Nucleari. E quando mi hanno detto di venire dai peggio più peggio, in realtà

0: New hit music. New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS. RDS.
1: Lisa, amore è.
3: Amore è. Lasciarsi vivere. Lasciarsi prendere. Lasciarsi liberi di scegliere.
1: Culminarci, maledetto me.
4: Eri pazza di me.
1: Salmo e Colapesce, cattive abitudini.
5: Cattive abitudini.
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi.

0: Tutti su RDS, Cacci su RDS, Petro e Gian.
1: Sono qui, Giovanni Vernia.
0: Su?
1: RDS.
0: Brava, eh no, ragazzi.
1: Cos'è un quiz? Siamo qua.
0: Allora, adesso, guarda cosa vi ho estratto, guarda.
1: Torniamo a parlare dei gazebi di Gallipoli, perché su Instagram c'è stato un commento che ha fatto molto sorridere, che ha detto: tra 10 anni le strade saranno più alte delle case.
0: Beh, perché fanno questo asfalto evitando i gazebo.
1: Un po' di dislivello c'è.
0: E non fanno spostare i gazebo,
1: no,
0: giustamente.
1: Ma neanche i vasi ho visto. Vanno proprio intorno ai vasi.
0: Sono pesanti i vasi.
1: Ho capito, però un minimo chiedi di
0: che poi non si chiamano sempre gazebo. Ti posso dire qualcosa che mi viene in mente sui gazebo?
1: Certo, assolutamente. Allora, a Milano intanto te lo dico io, sono
0: Ideor, perché a Milano c'è il fungo di calore. C'è l'Autan, c'è il tavolino con gli Autan, tutte le marche di Autan. Ci sono i vasi con le orchidee, le lucine. Se tu vedi le lucine a goccia,
1: belle quelle lì,
0: fili di lucine, quelle lì, quelle con la luce calda, si chiama Deor.
1: Sì,
0: se vedi le lucine fredde,
1: e anche colorate,
0: vuol dire che il gestore non le ha cambiate da Natale. Non le ha tolte.
1: Me le faccio andare bene.
0: Anche il prossimo anno va già bene così. Lo puoi chiamare come vuoi, ma la particolarità che unisce entrambi, sia Deor che gazebo, è che se ti siedi fuori non ti caga nessuno, cioè
1: è difficile.
0: Il cameriere non ti
1: puoi anche occuparlo abusivamente, ti metti lì, ti fai gli affari tuoi,
0: tanto nessuno arriva, e se

0: Tieni la mano alzata,
1: sì.
0: Si fermano gli autobus, i tram, i taxi, sì. Gli ultras fanno un coro con te, ma dei camerieri nessuno altro. Li vedi che passano, ma niente, non si fermano.
1: Le bandiere.
0: Poi, i gazebo hanno questo pavimento semisospeso.
1: Sì, perché è appoggiato spesso sul marciapiede, non è mai...
0: E scricchiola molto.
1: Perfetto.
0: Non tutti sanno che questa è stata l'ispirazione per Squid Game.
1: Perché a un certo punto un pezzo si rompe e finisci sotto.
0: Quelli che sopravvivono ordinano. L'arrivo del cameriere è prezioso nel gazebo.
1: Beh,
0: è molto prezioso.
1: Immagino.
0: Quando finalmente si decide, ti nota.
1: Si fa pagare.
0: Si fa pagare e te ne rendi conto che è prezioso dal conto, perché un caffè al banco, un euro, un euro e dieci, dipende dalla zona.
1: Sì.
0: A Milano e sono già 4,50.
1: Al banco, figurati fuori.
0: Poi se chiedi l'acqua con le bollicine, ciao.
1: È finita.
0: È Don Perignon l'acqua. invece fuori, insomma, col servizio sono 3,50 di caffè.
1: Vabbè, però
0: non
1: sta.
0: te ne accorgi.
1: Perché non te ne accorgi?
0: E si è annebbiato.
1: Come sei annebbiato?
0: Dalle essenze.
1: Le essenze del gazebo.
0: Le sigarette elettroniche.
1: Ah, ecco perché.
0: Al caramello, con la cannella.
1: Perché fumano lì.
0: Col cacao.
1: Non potrebbero, però fumano.
0: No, non so se non potrebbero.
1: Io non credo che si possa.
0: La sigaretta elettronica forse sì.
1: Non lo so, comunque è fastidioso.
0: Però si è annebbiato.
1: Sappiatelo, è fastidioso.
0: Io mi alzo che mi tengono.
1: Che poi è nominato
0: Marcollo.
1: Quella profumata. L'altra poi quella che puzza
0: quella
1: proprio.
0: L'altra.
1: Quella proprio tremenda.
0: Cioè. Dimmi il gusto.
1: No, quella.
0: 3,8,2,3,8,2.
1: C'è quella che puzza proprio.
0: Qual è quella che puzza?
1: Che puzza di quella roba lì. Brutta.
0: Non lo so, non me ne intendo.
1: Ma come non te ne intendi? Non l'hai mai sentita, Verni?
0: No.
1: Gli ascoltatori.
0: Ma è quella che
1: sanno.
0: Fuma Anna Pettinelli, dice.
1: No, lei fuma quella aromatizzata.
0: Quella buona?
1: Sì. Vabbè.
2: Più peggio di

0: RDS non si ascolta soltanto, si vive.
1: Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
2: 100% grandi successi.
0: Il mondo di RDS
1: direttamente nelle tue mani.

0: Ed era l'ultimo pezzo di oggi dei peggio più peggio. Sono stati con voi Pedro Rezan,
1: Giovanni Vernia.
0: Era l'ultimo pezzo per noi, perché poi se state su RDS fino a domani
1: quanti ce ne sono?
0: 1.200, 1.300.
1: Li hai contati a uno a uno?
0: Uno a uno.
1: Che bravo Giovanni.
0: C'è quei 100 che ballano.
1: Aver studiato ingegneria ti ha fatto veramente bene. Allora, appuntamento numero uno questa sera a Firenze, Giovanni Vernia con il suo sbrilluccicosa edition del Vernia non Vernia,
0: esatto.
1: Tour.
0: Ci si vede lì, ci si vede.
1: Si mangia la ciccia.
0: Ci si vede la mangia la ciccia buona. E poi
1: noi torniamo lunedì
0: alle 12 a mezzogiorno. Ciao Giulio Caproni, regia. Se la ride. Adesso linea al Guerini e la Franchi Show.
1: Passate un buon weekend. Ciao amici.
0: Ciao.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: emozioni e ricordi.
1: Emotion and memories.
2: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
3: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Buon sabato pomeriggio a tutti, è il momento di sentire le news dalla nostra redazione RDS, quindi a voi la linea.
5: Buon pomeriggio da Gianluca Gizzi. La tragedia alle Maldive, la malattia da decompressione potrebbe aver ucciso il sub delle forze armate locali impegnato nelle ricerche dei corpi degli italiani morti durante un'immersione. Recuperato finora uno solo dei 5 nostri connazionali e si indaga sul perché abbiano superato il limite consentito dei 30 metri. Iran, avviati i colloqui fra Teheran e alcuni paesi europei per il transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz, lo annuncia la TV di Stato iraniana. Intanto Stati Uniti e Israele sarebbero pronti a riprendere la guerra. Trump potrebbe decidere nelle prossime ore. La neonata che ha perso la vita subito dopo lo sbarco di migranti a Lampedusa, ipotermia la causa, era a bordo di un'imbarcazione con 55 persone, tra loro 7 donne e 6 minori, tutti provenienti dall'Africa occidentale. È arrivato il momento di dire basta alle degenerazioni correntizie e al carrierismo nella magistratura. Lo ha detto il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, Giuseppe Tango, parlando all'Assemblea Generale dell'Associazione delle Toghe.
6: Tra le sfide che ci attendono c'è quella relativa ad una maggiore trasparenza e prevedibilità delle decisioni adottate dal CSM, e ciò anche a tutela dei suoi stessi consiglieri. Ma commetteremmo un errore fatale se pensassimo che ciò possa riguardare solo dinamiche di quest'organo. Ogni volta che in una valutazione di un dirigente o in una seduta del Consiglio giudiziario, insomma in qualsiasi sede istituzionale, ad una o un collega viene preferito un altro, un'altra, non per ragioni di merito, ma di appartenenza, l'intera magistratura perde di credibilità interna ed esterna.
5: Tennis agli internazionali di Roma, si attende la ripresa della semifinale tra Sinner e Medvedev, interrotta ieri per maltempo sull'1 pari con l'alto tesino in vantaggio 4-2 nel terzo set. In corso invece la semifinale del doppio tra Bolelli Vavassori e Harrison Skupski, gli azzurri vincono il primo set. Ora RDS Green, Roberta Lupi.
7: Inquinamento da microplastiche nei mari, gli ultimi dati Enea sulla situazione lungo la costa laziale. Francesca Romano di ADN Cronos Prometeo.
8: Le sfere di posidonia oceanica, molto comuni sulle spiagge del Mediterraneo, diventano sentinelle per il monitoraggio ambientale. Comunemente note come palle di mare, si formano naturalmente quando i residui fibrosi della posidonia vengono modellati dalle correnti sul fondale. I risultati mostrano che il 34,9% delle sfere contiene frammenti plastici. Tra i dati più significativi emerge anche la netta prevalenza di fibre sintetiche in prossimità degli impianti di depurazione, a dimostrazione delle pressioni antropiche sulla costa.
7: RDS Green torna domani alle 14:57.
9: In Eurovisione Ipergalattica, anzi direi Mondo Visione, in Universo Visione, altro che l'Eurofestival, questo è l'Euro Guerrini e Lanfranchi Show, oh. Le Eurostorie!
10: Eurostorie senza.
9: Con l'Euro Claudio Guerrini e l'Euro Roberta Lanfranchi!
10: L'Euroberta!
9: L'Euroberta, vabbè, bello Euroberta!
10: L'adorato Paguro in regia,
9: sì,
10: che non manca.
9: Il Neuropaguro!
10: No.
9: Che l'Europaguro, il Neuropaguro!
10: Che non ci abbandona mai, soprattutto il sabato pomeriggio, abbiamo un sacco di cose da fare. Che c'è che ridi?
9: Che non ci abbandona mai, non è una cosa bella.
10: Ma è bellissimo.
9: Ci vorrebbe abbandonare ogni tanto.
10: No, perché
9: ma
10: poi.
9: Ma poi hai notato una cosa, non sta mai male di sabato.
10: Ma ti è, scusa, Ma scusa.
11: All'inizio di ogni ora.
12: I tuoi ricordi
11: e le tue emozioni.
12: Con un successo.

0: domenica.
1: Buona domenica che chiude la nostra sequenza mixata su RDS.
2: Ma anche buon sabato se volete.
1: Sempre.
2: Non è, cioè, non è
1: certo.
2: Che lo saltiamo, insomma.
1: No, no, no,
2: da oggi, anzi da domani, in quasi tutta Italia comincia a arrivare l'estate.
1: Cominciano. Non lo so.
2: Un po' da. Sì, sì, te lo so io.
1: Sto girando con l'ombrello in borsa.
2: Dalla prossima settimana tutto ok.
1: Va bene, grazie Cla, lo sai che io mi fido solo di te.
2: Cioè, non vuol dire che da qui a settembre non pioverà più, vuol dire che le temperature cominceranno a avviarsi decisamente verso, insomma, i 30
1: okay,
2: gradi.
1: Cioè che maggio comincerà a comportarsi da maggio.
2: E finalmente si potrà fare il definitivo cambio di stagione.
1: Io temo che l'ho fatto.
2: Sì, lo so.
1: Vabbè, lo dico in bassa voce. Allora, oggi parleremo degli errori grammaticali più commessi dagli italiani.
2: Bello, bello.
1: Parleremo di moda e superstizione, come la superstizione legata ai vestiti che indossiamo, poi ci sarà il perché si dice, e poi ci sarà un vero o falso sulle varie credenze popolari.
2: Ah, mi piace, il vero o falso è sempre bello, molto, molto bello. Tu parlerai di moda, io parlerò dei modà. Ci sono state delle dichiarazioni in settimana molto sincere e oneste
1: di
2: da
1: che,
2: sottolineare.
1: Così.
2: Secondo me, bandiere blu, le nuove bandiere blu di questa estate, i nuovi mari
1: puliti. Bravo, perché ho letto il titolo ma non ho cliccato. Bravo.
2: Io ho cliccato per raccontarvi qualcosa. E poi 10 consigli su come risparmiare sulla benzina. Direi che in questo periodo può essere abbastanza utile, diciamo.
1: Sì.
3: Guarda e ascolta RDS Social TV al 265 del digitale terrestre.
4: E con la nostra app per iOS e Android.

0: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Debora Milano in negozio online. DM, qui io sono, qui compro.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
3: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
5: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
6: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
7: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su Conad.it.
8: Penso che tra poco avessimo parlato purtroppo dei problemi dell'italiano.
9: Bravissimo.
8: Del nostro paese.

0: amici di RDS, Roberta Lanfranchi vuole parlare dei nostri errori, ma quando mai noi sbagliassimo a parlare? Quando mai?
1: Quasi mai, infatti. Sappiate che 7 italiani su 10, 70%, avrebbero una conoscenza insufficiente della nostra lingua.
0: Beh, guarda, si sente in radio, in televisione e per strada ovunque.
1: Si parla di apostrofi, soprattutto congiuntivi.
0: I 12 apostrofi.
1: e di punteggiatura. Allora, il 45% degli italiani non conosce le regole legate all'apostrofo.
0: Ma a scuola elementare ci sono stati, però.
1: Certo,
0: lo insegnano alle elementari quello.
1: Sì, però poi
0: dimenticano.
1: Più che altro lo fai perché devi farlo, capito? Non lo fai per il piacere di farlo.
0: Sì. Anche quando fai l'esame di guida, guidi bene, poi ti dimentichi come si guida.
1: Giusto, esattamente. Allora, l'apostrofo è uno dei problemi grammaticali più frequenti ed ha il titolo di amico più antipatico della lingua italiana. L'apostrofo, ad esempio, si usa con tutte le parole femminili, ok? Cioè, tipo quest'altra.
0: Ah, sì.
1: Dopo la T ci va l'apostrofo, ok?
0: Ah, sì, no, dopo la...
1: no, e si tratta di elisione nel caso delle parole maschili come appunto apostrofo, ok?
0: Sì.
1: Ok, vabbè.
0: Come l'uomo.
1: Come l'uomo.
0: Certo.
1: Il 69% degli italiani non ha idea di come si usi il congiuntivo. Mistero. Incomprensibile a molti, non si capisce perché, non si sa. Va bene? Cioè, non si dice l'importante è che tu hai superato la prova, ma l'importante è che tu abbia superato la prova, amici.
0: La maestra Manzi è tornata.
1: No,
0: qui
1: ragazzi,
0: noi.
1: congiuntivo poi mi dà un fastidio.
0: Sì, sì.
1: Perché in realtà apostrofo è una cosa che vediamo scritta, ok? La punteggiatura è una cosa che vediamo quando leggiamo. Ma il parlato con apostrofo e condizionale è una cosa che stride in una maniera. Non lo so, forse a voi darà fastidio altro, ma io se vedo la persona più bella al mondo, più interessante al mondo, e poi apre bocca e sbaglia un congiuntivo condizionale.
0: È finita.
1: Eccoci, ecco, ho detto la mia. Va
0: anche
1: bene.
0: Anche se io sono un po' più, diciamo.
1: Tu sei un po' più elastico,
0: Un po' più elastico su alcuni tipi di congiuntivo, Non penso che tu sei bravo, tanto per dirne una. Ma su alcuni altri, secondo me, meno dubitativi, meno pesanti, io sono un po' più lasso. E anche la crusca un pochino ammollato. Anche sulla D eufonica sono un po' più buono ultimamente.
1: È vero. Ah, sì, è vero, hai ragione. I pronomi, ragazzi. Allora, tipo, quando ci si riferisce.

0: Ogni sabato la donzelletta Lanfranchi arriva qui.
1: Che viene dalla campagna, eh?
0: Che viene dalla campagna, sì, beh, diciamo dalla periferia, ma quella carina romana. E viene col libretto a raccontarci.
1: Sì, eccolo qua il mio libretto.
0: Guarda che bello vedere persone.
1: Sono
0: ancora
1: pagina
0: con il libro 25
1: in mano. In questo caso.
0: Invece che sempre solo come noi, con i telefoni, l'iPad, è bello vedere un po' di pagine vere.
1: Pagine vere? Che profumano in una maniera stupenda, non c'è niente come il profumo delle pagine del libro. Allora, perché diciamo essere sono stufo?
0: Perché la stufa dopo un po' non ce la fai più, la devi spegnere, fa troppo caldo.
1: Allora, stufo è il participio passato senza suffisso del verbo latino extufare, che a sua volta deriva dal greco tufo. Che significa affumicare, emanare vapore, bruciare lentamente. Quindi essere a fuoco lento e impuzzolito dal fumo, sì, alla lunga può scocciare e infastidire. Quindi sono stufo. Vuol dire sono proprio.
0: E anche
1: più.
0: La stufa, quindi, vedi, viene da quella roba lì. Comunque,
1: sì,
0: diciamo,
1: praticamente sì.
0: L'evoluzione della greca e poi latina.
1: Sì.
0: Ragazzi, che bello.
1: Sì, questa non la sapevo proprio.
0: No, manco io.
1: Perché si dice vendere all'asta?
0: Beh, l'asta è. No, cioè so cosa vuol dire, ma non so da dove deriva. No, non so.
1: Allora, locuzione latina, sempre, o lì o là, siamo. Vendere sub asta e fa riferimento all'uso nell'antica Roma di conficcare un'asta nel suolo prima di dare inizio a una pubblica vendita.
0: Ah, zac!
1: Esatto, è proprio attraverso le vendite all'asta che i romani ripartivano abitualmente il bottino di guerra, quindi vendere all'incanto, cioè sempre all'asta e al miglior offerente, proviene invece dal latino inquantum, cioè a quanto me lo vendi?
0: Incanto viene da in quanto.
1: Esatto. Però vendere all'asta è proprio dal gesto che i romani facevano prima di cominciare a vendere.
0: Proprio dell'asta vera e propria, meravigliosa, anche questa io zero.
1: Perché diciamo sei un impiastro?
0: Non lo so.
1: Allora, sapete cosa vuol dire, no? Essere una persona un po' noiosa, importuna, che si lamenta, pasticciona. Sì.
0: Fai
1: stavolta viene dal greco emplastron, unguento, derivato dal verbo emplassein. Chissà se l'ho detto bene.
0: Sembra greco, sembra tedesco.
1: Sì, è vero. Spalmare, fare aderire, e riguarda proprio gli impiastri medicamentosi che un tempo erano usati in medicina a scopo terapeutica. Queste preparazioni erano composte di sostanze vischiose a base di resine, di grassi, di cere, dalla consistenza solida, e col calore del corpo si scioglievano un po', si smollavano. Quindi gli unguenti, emanando un cattivo odore, essendo molto caldo o al contrario molto freddi e risultando mollicci, appiccicosi, davano fastidio sia a chi li metteva sia a chi li doveva ricevere.
0: Certo. E quindi da qui anche impiastricciarsi le mani.
1: Esattamente,
0: no?
1: Bravissimo. Esattamente quello.
0: Genio.
1: C'è la novità.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS. Pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

0: Roberta Lanfranchi, amici di RDS, ci dà un altro perché si dice volante. Su.
1: Sì, l'ultimo di oggi. Perché diciamo avere delle remore?
0: A remore, sì. Chissà da che viene. Forse mi sembra più latino che greco.
1: Sì, sì, arriva dal latino. E ha conservato tutto il suo significato originario, indugio, proprio dilazione. Alcuni tirano in ballo il nome dell'omonimo pesce, il cui dorso presenta una specie di ventosa che gli permette di attaccarsi al ventre di altri pesci, al guscio delle tartarughe o addirittura allo scafo delle imbarcazioni, così li rallentano l'andatura.
0: Okay, ok.
1: Lo stesso Alessandro Mazzoni, nei Promessi Sposi, ha riportato questa credenza molto antica per cui le remore sarebbero in grado di frenare o addirittura interrompere la navigazione.
0: E quindi se ti fai delle remore ti poni dei dubbi e non vai avanti, non prosegui,
1: sei frenato, sì.
0: Sei frenato, ragazzi, meraviglioso, grazie.
2: Sei pronto a metterti in gioco? Scarica o aggiorna la nostra app.
3: Entra nella sezione game.
4: Sfida gli altri ascoltatori e scala la classifica dei più forti di RDS.
2: RDS. 100% grandi successi.
5: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Amore, mi racconti una storia?
2: Va bene, dai.
3: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
4: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
5: Euronics, fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Benessere? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Solo da Conad puoi sentirti bene con tante linee di prodotti e servizi pensati per prenderti cura di te e di chi ami. Scopri di più su conad.it.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
10: Curiosissimi di sapere come risparmiare la

0: Buon viaggio Cesare Cremonini su RDS e vedi? Infatti l'ufficio musica, ma, buon viaggio, come risparmiare
1: ragazzi
0: sul carburante.
1: Buon viaggio ragazzi. Sì. ISO RDS sembra. Allora, allora, pensa che il paguro in cuffia mi ha detto: vabbè, ma non devi dare 10 consigli su come risparmiare benzina, te
0: e
1: ne do
0: uno.
1: Su, e basta uno, non prendere la macchina. Quindi talk da 20 secondi.
0: Okay.
1: No, lo allunghiamo un po' perché secondo Focus, quindi insomma sì, io vado su vette elevatissime, ci sono 10 trucchi, diciamo così, consigli per risparmiare benzina.
0: Okay.
1: E sarebbero, ve li dico in breve, effettivamente non c'è da perderci tantissimo tempo. Evitate le brusche accelerazioni, cioè continuate frenare e riaccelerare, ovviamente
0: okay,
1: fa consumare più benzina, questo
0: tipo
1: è un classico.
0: In coda in macchina quelli,
1: sì, o quelli che dal semaforo partono così, yeah, eccola lì, te sei ciucciato un bel po' di roba.
0: Sì.
1: Ma quelli che lo fanno magari se lo possono permettere,
0: probabile.
1: Moderate la velocità di crociera, anche lì se andate, che so, a parte che non si può, ma facendo esempi, se andate fissi a 180 è un conto, se andate fissi a 130 è un altro.
0: Beh,
1: al di là delle regole stradali,
0: certo, assolutamente.
1: Lo vedete poi dal consumo istantaneo. Spegnete il motore durante le soste prolungate, per esempio carico scarico, una sosta, non al semaforo, no, ogni volta.
0: Eh no, certo.
1: Però se sono più di 5-10 minuti, perché a parte che inquinate, però insomma è anche consumate.
0: Esatto.
1: Attenzione al climatizzatore. Sì, l'estate si usa tantissimo, ma il climatizzatore è una di quelle cose che succhia tantissima energia, consuma.
0: È vero, non ci pensiamo mai al climatizzatore, è vero.
1: Quindi se non è strettamente necessario, chiudete i finestrini. Se viaggiate con i finestrini un po' aperti,
0: sì,
1: il vento vi frena, va, fa come la remora di prima.
0: E quindi dovete schiacciare di più sull'acceleratore per riprendere, certo.
1: La resistenza aerodinamica classica. Controllate la pressione degli pneumatici, anche quelli se sono un po' sgonfi.
0: È una mia fissa.
1: Vedi.
0: Io li controllo spessissimo, ogni tanto il gommista mi dice: "Ma ti sei accesa la spia?". No, li voglio controllare.
1: Davanti quanto c'hai?
0: 2-2
1: davanti e 2-3 dietro. Io
0: sì, probabile,
1: dietro.
0: sì.
1: Meglio inserire una marcia più alta piuttosto che andare su di giri.
0: Ok, cioè, sì,
1: capito?
0: Sì, cambiare le marce.
1: Se state in terza, non andate a fare fino a stirarla fino alla fine, che lì è un casino di consumo.
0: Sì.
1: Meglio cambiare marcia. Rinunciate ai carichi superflui. Che ne
0: sì,
1: so, se c'è una suocera
0: la
1: in vacanza,
0: moglie o il marito, esatto.
1: Ma la moglie non è necessario che venga con voi. Sappiate che se rimane a casa a guardare, che so, sentieri,
0: la macchina pesa di meno.
1: Pesa di meno e consumate meno. No, posso dire una cosa brutta. Ibrido è meglio, cioè le macchine ibride consumano
0: certo,
1: meno, che c'è quella
0: certo,
1: quota di elettrico che ogni tanto entra in automatico.
0: Sì.
1: Che funziona. La mia come si chiama? Mild hybrid, quindi leggermente ibrida.
0: Okay.
1: Ecco, il decimo consiglio è quello del paguro.
0: Cioè?
1: Lasciate l'auto in garage.
0: Grazie.
1: Prego. No,
0: però...
1: no, c'è gente che la prende anche per fare 300 metri
0: no,
1: o per andare
0: quello
1: a prendere.
0: No, quello no,
1: questo
0: certo,
1: si dice. Cioè, se potete farvi una bella camminata, vi fa bene.
0: Ma anche
1: e vi
0: una biciclettata, insomma.
1: Sì, non sui marciapiedi, però, vi ringrazio.
0: Non sui marciapiedi, che se passa
1: Claudio,
0: arrivo
1: io, che cioè, vi do la gomitatina, ve lo dico.

0: finita, è finita, è finita, è finita. Ah no, c'è un'altra ora.
1: Certo che c'è un'altra ora. Dobbiamo fare il vero e falso, Cla.
0: Stavo per salutare.
1: No, no, no, perché saluti? No, no, no, c'è ancora un'ora. Dobbiamo fare il vero e falso, i falsi miti da sfatare. Dobbiamo parlare di musica, perché parleremo di musica. Sì, sì, è assolutamente confermato. E quindi, insomma, rimanete con noi, no? Dove vai?
0: Io ancora sto qui.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi. Emotional
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane è integrale e il miele sono mille fiori.
3: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi, perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
2: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
4: Le news, come sempre, a quest'ora, ogni ora, gli aggiornamenti della redazione RDS, a cui cediamo subito la linea. A voi.
5: Buonasera da Lao Petrillo, Timura da Modena. In apertura, un'auto che procedeva ad alta velocità ha falciato una decina di persone in centro sulla via Emilia. Ci sono diversi feriti, alcuni in gravi condizioni. Forze dell'ordine sul posto hanno già fermato il conducente, un italiano di seconda generazione, che avrebbe anche accoltellato una persona che tentava di fermarne la fuga. Il Golfo Giorgia Meloni al forum di Navarino in Grecia, primo pilastro per una soluzione sostenibile della crisi, la riapertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi o restrizioni discriminatorie, ha detto la premier. Alle Maldive, stroncato da un malore, uno dei sub impegnati nella ricerca dei corpi degli italiani scomparsi durante un'immersione l'altro ieri. Sentiamo Roberta Lupi.
6: A perdere la vita un sommozzatore delle forze armate locali, il sergente maggiore Mohamed Mahdi, si sarebbe sentito male per uno sbalzo di pressione, vano il trasporto in ospedale. Le autorità locali intanto hanno fatto sapere che all'esplorazione della grotta nella quale si troverebbero i corpi dei quattro sub deceduti nella tragica immersione di giovedì scorso, si aggiungeranno a breve due specialisti italiani, esperti anche in soccorso in acque profonde. Scendere sotto i 30 metri è proibito alle Maldive, uno dei punti sui quali si concentrano le indagini. In queste ore si è appreso che è stata sospesa la licenza alla Duke of York, la nave che ha portato i nostri connazionali nell'atollo di Vavu, teatro della tragedia.
5: Sport, tennis, Sinner batte Medvedev e conquista la finale degli internazionali d'Italia. Sceso in campo nel pomeriggio per lo scampolo della partita con la russo rimasta in sospeso ieri sera, Jannik ha portato a casa anche il terzo decisivo set, vinto 6-4. Domani il match per il titolo contro Casper Ruud. Devo riposarmi, spero di fare una bella partita. Qui è tutto speciale, le parole dell'alto atesino. Finale italiana anche nel doppio, grazie al successo di Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che hanno messo KO la coppia Skupski-Harrison al super tie break. Per la Serie A di calcio, domani in campo tutte a mezzogiorno le squadre in lizza per un posto Champions, orario stabilito per evitare la concomitanza del derby romano con la finale di Sinner. Max Allegri alla vigilia di Genoa-Milan evita polemiche.
7: Quando ci dicono di giocare, giochiamo. Avevamo preparato la settimana a seconda di quanto si poteva giocare, quindi la settimana è filata via liscia. L'importante è che fili via liscia dalla parte di domani.
5: Ciclismo, ottava tappa del Giro d'Italia, a fermo a Jonathan Narváez, la maglia rosa rimane sulle spalle del portoghese Alfonso Eulalio. MotoGP in Catalogna, Alex Marquez si aggiudica la sprint race precedendo Acosta, domani al via dalla Pole e di Gian Antonio. Questa è RDS.
8: Pomeriggio sempre con noi due, il Guerrini e Lanfranchi Show, che di sabato si trasformano nelle storie. Come si chiamano? I cantastorie. Te li ricordi i cantastorie?
9: Sì, cioè, come no? Fanno parte della tradizione italiana, credo antichissima, credo addirittura medievale o giù di lì, insomma, sia nata da quelle parti lì. Quindi, ma noi non siamo solo il sabato, noi anche il lunedì, martedì, mercoledì, certo, giovedì e il venerdì live su RDS.
8: Assolutamente. Il sabato invece condividiamo storie che magari durante la settimana non abbiamo avuto il tempo di approfondire. Il Paguro è sempre insieme a noi. L'adorato ancora? Paguro, ma certo!
9: Questo non stira mai le zampe.
8: Ma io dico, ma veramente?
1: All'inizio di ogni ora
10: i tuoi ricordi
1: e le tue emozioni.

0: Vero, falso, falso, vero, vero, vero, falso, falso. È vero o falso, falso, falso, falso?
1: Allora,
0: vero,
1: sì, vero, dai. Io do delle affermazioni e voi mi dite se sono vere o false.
0: Ma voi chi?
1: Tu e gli ascoltatori. E voi o Claudio Guerrini?
0: Paguro, suggeriscimi in cuffia.
1: Oh, va
0: se
1: bene.
0: Non lo so.
1: I pesci rossi hanno una memoria di soli 3 secondi.
0: Vero.
1: Falso.
0: Calla.
1: Possono ricordare cose anche per mesi.
0: Anche per 5 minuti.
1: Anche per 5.
0: Cose folli però.
1: Pazzesco.
0: Io ho la memoria di un pesce rosso, ma no, anche peggio.
1: Il fulmine può colpire 2 volte lo stesso punto.
0: Vero.
1: Bravo. Succede sì. Spesso, soprattutto su edifici alti.
0: Si accanisce proprio.
1: Si accanisce, sì, sì, sì, sì.
0: Sì, sì.
1: Gli struzzi nascondono la testa sottoterra.
0: Falso.
1: Bravo. Abbassano il collo per controllare le uova o mangiare.
0: Quindi
1: così. Quando li vediamo col collo giù non stanno dormendo.
0: Esatto.
1: Nel sonno possiamo sentire gli odori.
0: Vero.
1: Bravo, bello che tu lo dici con una veemenza. È vero, perché alcuni odori possono perfino svegliarci. Lo vuoi un pulsante di prenotazione?
0: Sì, mi manca un pulsante.
1: Dovresti fare
0: pulsante.
1: Capito?
0: C'è un
1: e poi
0: qui,
1: rispondi.
0: Non so, ce n'ho di pulsanti, ma ho paura di fare qualcosa.
1: No.
0: C'è scritto rec, talk, mute.
1: La modalità aereo fa caricare il telefono più velocemente.
0: Falso.
1: No, è vero.
0: È vero, niente.
1: Riduce il consumo della rete e accelera la ricarica.
0: No, siccome pensavo, cioè io la penso così, però dico adesso smentisce il mito, invece il mito è vero stavolta.
1: Napoleone era bassissimo.
0: Ragazzi, sì, per l'epoca erano tutti più bassi, però era basso, sì, però non bassissimo.
1: Quindi è vero o falso?
0: Falso.
1: Bravo.
0: Grazie.
1: Per l'epoca aveva un'altezza normale.
0: È quello che dicevo, era basso, ma all'epoca erano tutti piccoli magalli. Erano tutti magallini all'epoca, capito?
1: Allora, poi i camaleonti cambiano colore solo per mimetizzarsi.
0: I camaleonti cantano benissimo,
1: no.
0: Intanto.
1: Cambiano colore solo per mimetizzarsi?
0: Falso.
1: Bravo, lo fanno anche per temperatura, emozioni e comunicazione.
0: Brava, non lo sapevo.
1: Chiaro?
0: Ma ok.
1: Bere caffè elimina l'effetto dell'alcol.
0: Vero.
1: Falso. Mi fa ridere come rispondi. Falso. Ti fa sembrare più sveglio, ma l'alcol resta, amici.
0: Ah, l'alcol resta. The alcohol rests.
1: Le banane sono leggermente radioattive.
0: Vero.
1: È vero.
0: È vero, è vero.
1: Contengono potassio radioattivo, ma innocuo. Grazie al cielo, perché ne sto mangiando una quantità.
0: L'altro giorno uno ne ha mangiati qui in radio una 50.
1: Sì.
0: L'hanno messo qui sulla tangenziale come cata rifrangente.
1: È un guardrail oggi.
0: Sì, sì. Mancava una luce, hanno messo luce.
1: Un altro paio ve li do tra poco.

0: New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS.
1: Elisa, amore è.
3: Amore è lasciarsi vivere, lasciarsi prendere, lasciarsi liberi di scegliere.
1: Fulminacci, maledetto me. Ehi,

0: eccoci amici, ancora un pezzettino di vero o falso, perché a me
1: però
0: diverte
1: tantissimo.
0: Però non sono
1: andato male, ne ho prese parecchie.
0: No, ne hai prese tante, ne hai prese tante, ma tante. Ne hai prese così tante.
1: ne ho date qualcuna, ma soprattutto quante ne ho prese.
0: Allora, te ne faccio un'altra. Dormire poco fa venire più fame.
1: Vero.
0: Giusto. Okay. Il sonno influenza gli ormoni della fame.
1: Vedi, sai, ma ragazzi, questa perché
0: dai, ti faccio l'ultima perché è troppo succulenta. L'acqua del water gira in senso opposto nei due emisferi.
1: L'acqua del water. Falso!
0: Era trabocchetto, non la so.
1: Ma come non la sai?
0: Così era per dire.
1: Quindi non si sa se è vero. Rimaniamo così.
0: No, nei bagni conta più la forma del WC che il pianeta.
1: Mo mi tocca fare la pupù in Australia e controllare.
0: Io vado a controllare in Australia.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei Peggio più Peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
3: Allora, andiamo a Lione, dove hanno aperto una gastronomia per cani. Si possono anche ordinare delle torte di compleanno per i propri amici.
4: La migliore, pensa a tre zecche Michelin.
2: Riascolta il meglio di Giovanni e Petra
5: nella sezione podcast di RDS.it
2: o sulla nostra app.
6: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
7: È Evolutia,
6: la nuova cucina arredissima.
7: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
6: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
7: Veramente?
6: Arredissima, dove la vita è issima. Ingambissima.
8: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
9: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
10: Ma i peanut butter fiorentini, irresistibile.
8: Dammi qua.
11: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
12: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
13: Benessere? Ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: Solo da Conad puoi sentirti bene con tante linee di prodotti e servizi pensati per prenderti cura di te e di chi ami. Scopri di più su conad.it.
15: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
16: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
17: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriaturism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
18: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
19: 10 e luce. Il grande cinema torna in sala.
20: Io ho bisogno di una donna che si occupi completamente di mio figlio.
19: Da una novella di Luigi Pirandello, Fabrizio Bentivoglio, Valeria Bruni Tedeschi e Maya Sansa.
20: La mia moglie è partita.
21: Sì, è venuta a salutare il bambino.
19: Luce Cinecittà presenta La Balia di Marco Bellocchio, solo a maggio al cinema.
0: Ora c'è una sequenza mixata, vero o falso?
1: È vero, giusto. quattro canzoni.
0: Bravissimo Claudio, hai vinto.
1: Grazie.
22: Ti conosciamo bene. La musica che ami 24 ore su 24.

0: RDS.
1: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
2: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
3: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona.
4: Il mio patrino ha iniziato ad abusare di me.
5: Nella chat di classe mi minacciavano.
6: Chiedere aiuto a telefono azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno.
7: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
8: È stato da poco nella capitale Giorgio Prezioso e anche lui sarà protagonista di un tour estivo in giro per l'Italia e non solo. Ho detto bene estivo, perché noi qui scherziamo, ridiamo e ce la stiamo prendendo comoda, ma l'estate è arrivata, non ci sono più scuse per niente, bisogna prenotare le vacanze, rimettersi un po' in forma. È arrivata l'estate, ufficiale.

Let's go! Stiamo ufficialmente vivendo insieme il sabato notte di questo pari RDS con Francesca Romana D'Andrea, la console di Maurizio Rocca, e come capita spesso un pezzo può rendere famoso un artista, una band, però ad un certo punto quella band o quell'artista odierà quel pezzo nonostante lo abbia reso famosissimo. È la stessa cosa che è accaduta agli Aqua, che odiano questo pezzo, ma è famoso.

0: Capodanno Party. Dalle 22 all'una. Questo è Party RDS.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
7: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
8: Deliveroo!
7: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
9: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
10: Io lo so che solo questa parola evocherà un sacco di ricordi a tanti di noi. Festival bar, perché poi il festival bar c'era la sera che d'estate è ancora giorno fuori, no? Però tu eri già stato al mare, ti eri già fatto la doccia, probabilmente avevi già cenato, quindi eri tutto sistemato per vedere il festival bar. Nel 2001 ha vinto questa.

0: adesso la nostra sequenza mixata. Abbiamo messo in fila come ogni ora 4 successi, 4 numeri 1. Il nostro poker ovviamente vi dà appuntamento più tardi, tra poco più di 20 minuti, sempre qui nella Notte dei Guerrieri.
1: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei Peggio più Peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
2: Allora, andiamo a Lione, dove hanno aperto una gastronomia per cani. Si possono anche ordinare delle torte di compleanno per i propri amici.
3: La migliore, pensa a 3 zecche Michelin.
1: Riascolta il meglio di Giovanni e Petra
4: nella sezione podcast di RDS.it
1: o sulla nostra app.
5: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona.
7: Il mio patrigno ha iniziato ad abusare di me.
8: Nella chat di classe mi minacciavano.
9: Chiedere aiuto a telefono azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno.
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
11: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Siete mai stati a Fukutoku? Pare che sia un luogo, un posto miracoloso. E parleremo anche di questo nella Notte dei Guerrieri su RDS.
12: Young money.

0: Siri.
1: Perfetto.
0: Chiedigli di aprire RDS 100% grandi successi
1: e porta la tua radio preferita
0: in ogni stanza.
2: In ogni stanza.
1: In ogni stanza.

0: Kangirls, Harry Styles su RDS, mentre vorrei presentarvi a quest'ora della notte, 1:47, una ragazza italiana, Vanessa. Ciao Vanessa, benvenuta su RDS. Ci sei? Come stai?
1: Tutto bene, siamo in viaggio.
0: Ecco, sì, perché allora Vanessa insieme ad Angelo rappresentano una categoria di artisti che in queste ore del sabato notte sono molto impegnati, cioè i cantanti, i musicisti. Voi avete un'orchestra, mi dicevi poco fa, no?
1: Sì, esatto.
0: Come si chiama?
1: Gli Elementi, facciamo un po' di tutto, linea di massima comunque musica da ballo, classico liscio fino anni 70-80, latinoamericano, insomma ormai facciamo un po' di tutto.
0: Senti, ma fatti anche i Lenti, come si facevano una
1: facciamo
0: volta.
1: Facciamo anche i Lenti.
0: Pure i Lenti. Sì. Senti, qual è il tuo pezzo forte? La canzone che pensi, insomma, ti sia più congeniale, che canti meglio? Ci sarà un artista, una canzone, no, che preferisci?
1: Sì, artista, allora, io amo tantissimo cantare in inglese, Tina Turner, ad esempio, mi piace tantissimo. Poi ovviamente dipende sempre dove si va a suonare, perché diciamo che la musica da ballo, il range d'età, insomma, è un po' quello che è e quindi magari, insomma, ecco, dipende un attimino dove si va.
0: Sì, ma ha un nome la vostra orchestra, immagino, come vi chiamate?
1: Il nome del mio compagno, nome e cognome, non so se posso...
0: Cioè, sì, per me siamo qua, fai, tranquilla, promuovilo.
1: Angelo Centamori.
0: Ok, quindi dove vi trovate questa sera, dove avete suonato, in che regione siete?
1: Noi siamo Lombardia, anche se poi vabbè passiamo un po', facciamo anche Liguria, Piemonte, insomma.
0: Benissimo.
1: Quindi un po' tutto il nord Italia.
0: Allora, avete visto così a sprazzi l'Eurovision? Siete d'accordo sul verdetto?
1: L'ultimo pezzettino, sì, abbiamo sentito pochissimo i vari brani, insomma. Avevo sentito proprio l'ultima, quella della Bulgaria, l'ho proprio ascoltata così per curiosità.
0: Imparala così. Però la diciamo canti dopo, durante le prossime serate. Vai.
1: No, guarda, ho ascoltato 30 secondi, credo che non è proprio...
0: tuo genere, va bene Vanessa, grazie mille.
1: grazie,
0: salutami anche Angelo che è lì con te, e salutiamo tutte le orchestre d'Italia che magari in questo momento ci stanno ascoltando, va bene? Ciao, buonanotte.
1: Ciao.
0: Buonanotte.

0: Nuove tendenze.
1: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
0: Ogni settimana selezionati per te
1: dal team di esperti di RDS.
0: Pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

0: Sombr, il ragazzo, per chi non se ne fosse accorto, ha un grande potenziale ed è anche il titolo del nuovo singolo Potential che abbiamo appena ascoltato qua sulla radio. 100% grandi successi, l'inarrestabile Sombr, quando mancano pochi minuti alle due. Allora, i nostri amici di poco fa che abbiamo sentito al telefono, Angelo e Vanessa, mi hanno dato spunto anche per approfondire un po' il tema, l'argomento vastissimo delle orchestre di liscio e di musica da ballo, come diceva la nostra amica Vanessa. In Italia sono oltre 300, quindi veramente un mondo molto ampio, le orchestre che sono attive sul territorio italiano, in modo particolare in Emilia Romagna e comunque nel nord Italia, che portano avanti questa tradizione ormai ultra decennale, che si trova ancora nelle discoteche, quelle che rimangono ovviamente, che appunto animano il sabato notte, le domenica pomeriggio di tutti i locali italiani. Allora, ritorno alla musica. Tra l'altro questa notte giocheremo insieme anche al Vocaboradio, se volete vincere una RDS Bag nella prossima ora. Nel frattempo sentiamo anche questa canzone dei Comacose.
1: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro.

0: Fiamme negli occhi erano i Coma Cose su RDS. Let's go! Vai! Let's go! 2 minuti dopo le 2, siamo qua in diretta per tutta la notte, come al solito, durante il fine settimana, durante il weekend della radio 100% grandi successi. Ci sono anch'io dall'1 alle 5, un saluto a tutti, buona domenica da Corrado Trisoglio. Come vi dicevo poco fa, durante questa prossima ora giocheremo con il nostro vocaboradio per vincere l'RDS Bag. Come al solito vi darò una definizione e voi dovrete risalire alla parola appunto in questione, e se sarete così bravi porterete a casa anche questa notte il nostro premio, l'RDS Bag. Intanto portatevi a casa questa canzone di Cuglio, Gangsta's Paradise.
1: L'inizio di ogni ora,
2: i tuoi ricordi
1: e le tue emozioni
2: con il successo.